0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non

0: Radio Number One, le tre.
1: Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One
1: Summer One Nights.
0: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

0: classici di Radio Number One. Lunedì 31 agosto torna il PN1.
1: Umano, torna la Sfinge.
0: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
1: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
0: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpente. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
1: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì 20 agosto sul nord Italia e sull'alto versante tirrenico, con tempo perturbato poiché fresche correnti oceaniche lambiscono il territorio, permettendo la formazione di piogge e rovesci sparsi, ma soprattutto di temporali localmente forti associati a grandine e raffiche di vento improvvise. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Sul resto delle regioni centrali splenderà il sole, ma buona parte del centro Italia sarà interessato da questo stesso fronte nella giornata di venerdì e insisterà anche al nord. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
0: Radio Number One.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'IDF intanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Indra Rajab, voce delle vittime di Gaza. C'è stato anche un raid dell'IDF su una stazione di polizia a Gaza City. 9 morti, tra cui un'altra bambina, secondo Hamas, è un crimine di guerra. La guerra di Putin. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione nel mirino, è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra. Politiche migratorie e migranti. Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato nei suoi terreni per raccogliere della frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I 2 molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri sono già risaliti e i proprietari dei 2 cani. Svolte reali. Il ritorno del figlio al prodigo. Harry, Meghan e famiglia tornano nel regno. A 6 anni dallo strappo con la famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine mese in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione, ma il loro status rimarrà quello di privati cittadini. Tennis. Kyrgios Shock, trovato positivo al controllo antidoping per cocaina, è sospeso. Il tennista australiano si è sempre mostrato molto critico nei confronti di Jannik Sinner dopo la sospensione dell'alto atesino per il caso Klostebol. Calcio. Sarà l'Hapoel Tel Aviv la prima avversaria ufficiale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo la Dea giocherà contro gli israeliani l'andata dei playoff di Conference League per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Fischio d'inizio alle 20:30. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Eccola qui l'estate di Radio Number One. La senti l'estate, Agnese?
3: La vedi l'estate, Agnese?
4: È nell'aria. Infatti ho già visto i primi lampi, i primi tuoni, quindi sì, è proprio estate. Sì.
2: Grandi temporaloni di calore.
4: In arrivo grande tempesta, esatto. Però l'estate è anche questa.
2: Almeno rinfresca un po', in teoria almeno dovrebbe essere così.
4: Esatto.
2: Buongiornissimo, sono le 7:03, questa è Radio Number One per questa settimana insieme la vecchia e la ragazza.
4: Bello la vecchia e la ragazza, perché tutti dicono la vecchia e la giovane, no? Cambiamo un po'.
2: Cos'era un libro, Il vecchio e il mare, no?
4: Il vecchio e il mare, esatto. Il vecchio pescatore che porta il ragazzo in mezzo al mare a Cuba.
2: La vecchia e la ragazza. La vecchia che sveglia la ragazza tutte le mattine attorno alle 6:30 per dirgli di cosa parliamo oggi.
4: E la risposta è sempre: vabbè, te lo dico dopo.
2: Ma sì, te lo dico dopo. Allora, una certezza è la musica di Radio Number One. Qualsiasi cosa stiate facendo, noi vi seguiamo. Detta così un po' inquietante, però vi accompagniamo, cerchiamo di tenervi su. Questa per me è la canzone dell'estate, cioè è la mia canzone dell'estate.
4: Posso cosa confermare? Dici? Sì, è fantastica.
2: Una delle più instagrammate in assoluto. Il pezzo di Usual si chiama Moving to the Sun. Questa è Radio Number One. Volevo fare la rima.
4: Ascoltiamola allora, facendo la rima.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Moving to the sun. Siamo partiti così con questo pezzo di Hushel su Radio Number One. Mi fa molto ridere perché tutte le storie che vedo sia su TikTok che su Instagram con questa canzone sono tutte uguali, cioè partono con ballo o playback della prima parte del pezzo e poi quando parte il ritornello la telecamera che si muove come impazzita, tutti la stessa cosa fanno, cioè fantasia proprio.
1: Quando si dice seguire un trend è che qui lo seguono tutti un po' troppo alla lettera, un po' di fantasia ogni tanto.
0: Esatto, mannaggia la miseria, non l'ho fatta io, ancora la farò oggi, se non mi succede nient'altro. Tra l'altro vi devo raccontare la tragedia di ieri, perché nella vita della Doriani, nella vita della vecchia, ogni giorno una tragedia praticamente.
1: No, la vogliamo sentire.
0: Poi ve la racconto, sperando che la dittatrice Agnese non mi faccia la fine di ieri, che vi devo dire una roba da un'ora, tipo non sono riuscita a dire. Allora abbiamo dei messaggi.
1: Sì, abbiamo dei messaggi, non è che magari oggi ti lascio il tuo spazio, vedremo, insomma, vedremo.
2: Sei scherza.
0: Bisogno dei miei spazi. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Buongiorno, ciao Cougar, ciao Teen. Va meglio così, più americanata. Stamattina ho beccato la brioche alla crema e il caffettino. Alla facciazza di chi mi vuole male.
1: Ascolta, siccome noi non ti vogliamo male, via Camozzi 911 Bergamo, le brioche noi le accettiamo, noi ci siamo, quindi se vuoi quella alla crema, marmellata, come vuoi davvero, va bene tutto.
0: Se poi hai un po' di tempo in più, Caglie Venegas, la Spalma del Gran Canaria, e un posto così, poi ti facciamo un bagnetto.
1: Ma sì, dai, perché no, si ringrazia così, sì.
0: Siamo gente semplice noi, siamo gente semplice, per essere felice ci basta una brioche alla crema, Ma anche vuota, chi se ne frega, sì. Basta che ci sia la brioche, che te lo dica fa.

0: Fantomine e Fulminacci qui su Radio Number One. Siamo l'Agnese e la Doriani, un po' ancora
1: con
0: rincoglionite, con dei riflessi pronti. Sì, oggi giovedì 20 agosto, 7 e 14. Qui su Radio Number One, ancora siamo un attimo nel mondo dei sogni.
1: Ci guardiamo così, come due mucche davanti a un passaggio a livello, una guarda l'altra e nessuna dice una parola. È meraviglioso.
0: Esatto. Ad un certo punto faremo anche mu, ma sarà più avanti.
1: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori invece al 393 444 0444.
2: Buongiorno, ma che vecchio e giovane? Il ragazzo e la bambina. Na na na na na na na.
1: Ma no, sono canterini i nostri ascoltatori, sono i primi della classe, quelli noi li chiamiamo così nella combricola.
0: Certo, i primi che arrivano.
1: Esatto, che si svegliano presto, la prima cosa a cui pensano siamo noi.
0: Ma pensa, ma quanti cuoricini, ma che bello.
1: Non ti senti lusingata di tutto ciò?
0: Sì.
1: Allora, dicevo, siamo insieme fino alle 10. Io ti volevo raccontare quello che mi è successo ieri, che mi sono spaventata moltissimo. Perché, allora, anche qui in Canarias esiste un problema che esiste un po' dappertutto, no? Che è quello dell'occupazione abusiva degli appartamenti.
0: Ok.
1: Io ieri vado serenamente a fare la spesa, ritorno, infilo la chiave e mi viene via tutto il blocco della serratura.
0: No. No,
1: paura. No, in realtà si era poi solo smollato, però insomma da lì è partito praticamente un film dell'orrore. Trovalo il 19 di agosto
0: un fabbro, certo, che può fabbro, venire. Esatto. Sì, sì.
1: Esattamente. Invece è arrivato, guarda, è arrivato, l'ha cambiato in 5 secondi, non c'era tentativo di scasso, semplicemente si è smollato l'ambaradan, questa è la mia spiegazione tecnica. si è smollato l'ambaradan, ha cambiato il blocco della serratura, 26 euro tra l'altro.
0: 26 euro, onestissimo. Assolutamente.
1: Di solito le uscite ad agosto non vanno mai sotto i 100, 150 invece è a posto così, però diciamo grandi spaventi che mi hanno molto traumatizzato la vecchia.
0: Allora capisco un po' di cose oggi, ma posso capisco, ecco,
1: questi traumi così poi quando ti arrivano di colpo che non te li aspetti è veramente un gran casino. Ma c'è un lieto fine in questa storia, sono felice di raccontarlo.

0: di Teddy Swims, Guilty, qui su Radio Number One. Restate con noi, tra poco l'appuntamento con la viabilità.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it. C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park, diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità, si segnala traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: Mami, tu cosa fai questa sera? È una bella domanda, non lo sappiamo ancora, lei ce lo chiede. Noi siamo Agnese e la Manu Doriani con voi in Summer One su Radio Number One. E peraltro Noemi sappiamo che insomma è burlata in terra.
1: Ma
0: e ha fatto
1: poverina.
0: Una super caduta, è stata anche, insomma, si è fatta veramente male, ma è ritornata poi successivamente sul palco con le stampelle. Brava Noemi, brava, resiliente.
1: Mi dispiace ridere, perché non si ride di fronte alle disgrazie altrui, però ho visto più e più volte questo video. Quando lo vedi senti male per lei,
0: sì,
1: cioè, perché
0: vero.
1: Proprio come quelli, ce ne sono un sacco anche su TikTok, no? Di gente che cammina e non si rende conto che c'è una piscina davanti e finisce in giro. Esatto. Lei cammina, non si rende conto che è finito il palco, bram, e va giù come una pera. Fa impressione, perché deve essersi fatta molto molto male. Allora io ti volevo raccontare una roba ieri, volevo dire, cioè questa donna è diabolica, secondo me bisogna temerla, perché con questa faccia d'angioletto, l'Agnese, in realtà secondo me è diabolica. Allora sono andata a ripescare questa roba che avevo trovato, che mi sembrava geniale, bellissima, simpaticissima. Il sito è fuori uso.
0: No,
1: quindi non c'è
0: no,
1: più.
0: No, no, ma no, però sei un po' sfigata, possiamo
1: me
0: dirlo.
1: Me la ricordo un po' a memoria.
0: Okay.
1: Adesso faccio il punto della era una roba sui primi appuntamenti, che bisogna cercare di essere se stessi fin da subito, cioè praticamente dimostrare immediatamente quello che si è, cioè i difetti.
0: Ok, capito? Quindi nel bene e nel male.
1: Esatto, non regalare come si fa spesso, magari il primo appuntamento con una persona che ti piace, la parte migliore di te, ma mettere subito chiaro le cose e dimostrare la parte peggiore. Era una roba del genere.
0: Quindi, cioè, io esco con te al primo appuntamento e ti dico: guarda, cara, mi piace, però devi sapere che io ho la fiatella.
1: Beh sì, esatto, così almeno uno si prepara, ti compra delle mentine, esattamente,
0: vedi, una cosa è romantica, esatto. La mentina,
1: guarda che io non lo so, a me danno fastidio le porte aperte, quindi uno chiude tutte le porte, cioè, dai, più o meno il concetto è più o meno questo.
0: Vabbè, tra poco ne parliamo, prima però Benson Boone.
1: Oh!

0: siamo dorati, ce lo dice anche Mika qui su Radio Number One, ma alle 7.35 è ovvio che siamo dorati, perché se non ci siamo noi a risplendere, chi lo fa? Chi?
1: Siamo dorati, mi fa morire da ridere, tu sarai dorata, io non sono dorata. Allora, no, volevo salutare... Allora, volevo salutare un nostro amico, un ascoltatore affezionatissimo di Radio Number One, che si chiama Nico da Piacenza. Allora, Nico guida un bus di linea. Scopriamo anche, credo, il numero del bus. No, non lo scopriamo. Vabbè, però mi piace tantissimo questa cosa di pensare un bus di linea pieno di gente che tutti i giorni, da un sacco di anni, ha come radio in sottofondo Radio Number One.
0: È una bella cosa, tanto. Sì.
1: È una bella cosa, esatto. Quindi c'è anche di conseguenza, grazie alla decisione di Nico, un sacco di persone che sceglie Radio Number One per iniziare la sua giornata suo malgrado.
0: Esatto. E che poi beccano i due, quindi vabbè, cosa ci deve fare?
1: Basta, così. Che giornata, già, già il 20 agosto sono in città, non sono in vacanza, queste due alla mattina,
0: che brutto.
1: E poi ci manda anche una sua foto, guarda la foto, guarda l'espressione sensuale con linguetta, capito?
0: Ciao
1: foto,
0: Nico, ciao.
1: Senti, con linguetta. Beh, ciao Nico, ciao. Buona giornata anche a te. Oh, roar. Tordo in arrivo, che tradotto significa cicciottello, con Rainer Sonnenfeld.

0: Loco Loco, mi ha risvegliato la cubista che dorme dentro Agnese, questa canzone di Gordo e Rinzone Belt. Balletti.
1: Sì, ma perché io ieri sera l'ho ballata tutta notte e adesso sono qui a ballarla di nuovo, capito? Dritta!
0: Hai ballato tutta notte la stessa canzone?
1: Certo, a loop. Dovevo imparare il balletto.
0: Parliamone, amica, che vita fai? Parliamone bene, sediamoci al tavolo, prendiamo un caffè e discutiamone. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976. Se dici una parola, vengo lì.
1: Okay, non dico niente.
0: Tra poco.
1: Non dico niente, a tra poco.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, The Tramps con Disco Inferno, la nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato direttamente dal 1976. Attenzione, perché la Manu Doriani, come sempre, ha un super pippone anche per questo Disco Inferno.
1: No, mi faceva molto ridere perché sentivo il ritornello di questa canzone, non sapevo che fosse ispirata praticamente a un film molto famoso del 1974 che era L'Inferno di Cristallo, chi ha qualche anno in più magari se lo ricorderà, e aveva vinto anche un Oscar, miglior fotografia, miglior montaggio, insomma era un film abbastanza spettacolare per l'epoca, era uscito appunto nel 74, e cioè i The Tramps che cantano Burn Baby Burn, e nell'Inferno di Cristallo, cioè un po' un paradosso, nel senso che nell'Inferno di Cristallo praticamente c'è una grande festa su questo grattacielo di 138 piani che viene inaugurato a San Francisco, costruito con dei materiali scadenti, quindi mentre appunto stanno tutti festeggiando, cortocircuito e brucia, e quindi burn baby burn,
0: evviva!
1: E muore un sacco di gente, cioè nel senso non va proprio a finire benissimo, quindi questa ispirazione dei The Tramps per questa canzone così allegra sembra un po', fanno un po' a pugni una con l'altra, mettiamola così,
0: un po' un controsenso, vabbè, contenti loro.

0: io invece non vedo l'ora che finisca quest'estate, guarda, nel Gramaro. Sì, no, nel senso, in teoria questa canzone dovrebbe stimolare un pochino il nostro lato nostalgico e romantico, no?
1: Sì, dell'estate, il mare, la vacanza, sì.
0: 20 invece... agosto, dopo Ferragosto è tutta in discesa verso il Natale, mancheranno tipo 129 giorni, 128, non
1: lo so. Hai fatto il conto?
0: No, ho scoperto che c'è un sito, l'ho scoperto la settimana scorsa, mentre si cazzeggiava amabilmente, ho digitato ovviamente su Google quanto manca a Natale, ho scoperto che c'è un sito, quantomancanatale.it, dove c'è il countdown, perché c'è solo il countdown a Natale.
1: Non è vero, non è vero.
0: Te lo giuro, te lo vai a vedere. Allora, metti in dubbio le cose interessantissime che ti racconto. E quindi, appunto, dopo il 20 agosto c'è un po' questa nostalgia, no? Ritorno dalle vacanze, tra poco farà freddo, tricche tracche, bum bam bam, invece no, ci sono persone che non vedono l'ora.
1: Eh sì, esatto.
0: Ma di che categoria fai parte?
1: Ma io non vedo l'ora di mettere il maglioncino. Ti dico anche, ieri sono andata a fare più o meno shopping, nel senso che sono andata in un negozio, ho comprato due o tre robe, e tra i miei acquisti c'era una maglietta a maniche lunghe e un pile.
0: Oh, e non vedi l'ora di metterli.
1: Esatto, sì, proprio... sì, quest'inverno saranno loro i miei compagni fidati. Sì, mi piace,
0: che meraviglia. Io non possiedo un pile perché alle

0: Fire, un successo dell'estate del 2025. A proposito sempre di nostalgia, nostalgia estiva, beh dai, è passato solo un anno, ma magari per qualcuno è stata l'annata, l'estate migliore della propria vita, chi lo sa. Questa è Radio Number One, questa è Summer One con Agnese e Manu Doriani. Abbiamo concluso praticamente la nostra prima ora insieme, ce ne saranno altre due perché vi terremo compagnia fino alle 10. Vamos allora, tra poco.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Buongiorno!
6: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: con Karol G e Manu Chao qui su Radio Number One, viajando pure il mondo con Agnese e Manu Doriani. Buongiorno a tutti voi, buon giovedì 20 agosto alle 8:03 del mattino. Ci siamo, la mattinata è già cominciata.
1: Belli, pronti, performanti, scattanti, eh? Eccoci qua, siamo noi.
0: Dai.
1: Quelli del mattino di Radio Number One. Allora, Agnese cerca in tutti i modi di tarpare le ali alla mia creatività,
0: ma
1: alla mia
0: immensa
1: creatività.
0: Ma non è vero, ma tu dici cose false, illazioni.
1: Tu trovi sempre, mi buggeri dicendo che non c'è mai tempo per parlare delle cose di cui voglio parlare, invece non è vero, adesso c'è tempo. E quindi volevo, tu te lo ricordi come si chiamava questo fenomeno, questo trend, come si chiamava? Goblin Intimacy, brava Agnese. Allora, il Goblin Intimacy in che cosa consiste? Praticamente è, secondo me, una svolta molto positiva nei rapporti, soprattutto quando conosci una persona al primo appuntamento, no? Dove di solito cerchi di dare il meglio di te, no?
0: Sì.
1: Di dimostrare la parte migliore. E invece la cosa giusta da fare, secondo insomma chi ha inventato questo Goblin Intimacy, è mostrare subito il peggio di te. Adesso, senza attaccare dei pipponi su tutto il tuo passato, le tue tragedie, i tuoi problemi esistenziali, le tue robe, eccetera. Però mettere in chiaro quali sono, magari, diciamo, i tuoi difetti, difettucci.
0: Sì, no? Quelli che magari possono dare fastidio anche all'altra persona una volta che ci stai insieme.
1: Esatto.
0: O ci,
1: cioè, guarda che
0: tempo.
1: Io sono una maniaca dell'ordine, quindi insomma, se mi lasci le cose sulle poltrone dentro casa mi dà noia. Ti faccio un esempio, non è vero, non è il mio caso.
0: Ok. Io sono il contrario, sono proprio il contrario. Cioè, io lascio in giro le cose. ma io ho un mio ordine mentale, cioè se arrivo in casa, tolgo le scarpe e le lascio lì. Perché c'è un motivo, capito? Perché poi ad un certo punto andrò a prenderle e le metterò via.
1: Da un'altra parte. Però ecco, tu mi hai detto ieri, se ti spostano le cose, cioè se tu appoggi una cosa in un posto e te la spostano, diventi vasta, mi sembra, no?
0: Perché io, essendo talmente tanto disordinata, lascio le cose in giro, ma io so più o meno dove le lascio. Quindi se tu poi me le sposti, impazzisco, non capisco più niente. No, non so più dove sono tutte le mie cose.
1: Ecco, questi sono dei piccoli difettucci, appunto, di cui sarebbe bene, secondo la scienza, secondo gli scienziati dell'Università del Massachusetts, sarebbe bene mettere in chiaro subito anche la famosa asse del water alzata, no? Ci sono delle donne che diventano pazze se lui va a fare pipì e lascia l'asse alzata. Ecco, io no, però ci sono delle donne che diventano pazze. E quindi queste cose vanno messe in chiaro subito. La domanda che volevamo fare ai nostri ascoltatori, ovviamente facoltativo, perché il 20 agosto uno non può chiedere per forza di esprimere un'opinione, secondo me. Cioè, una tortura a cui noi non ci sentiamo di sottoporvi. Però se avete voglia di raccontarci quali sono i vostri 2-3 difetti principali, cioè le cose che vi danno fastidio, i difettucci, eccetera eccetera, noi siamo qui pronti ad ascoltarli e a riderne con voi.
0: 393-444-0444, questo è il nostro numero a cui appunto potete farci le vostre confessioni.

0: tutte le volte nella vita che ho fatto mamma non mama, con una margherita, mi è sempre venuto fuori non mama. Lo dico così. Secondo me c'è un problema proprio nelle margherite. Cioè nel
1: certo, senso, sì, sono le margherite, sì, esatto.
0: Ma certo, non è, ma figurati, lui mi amava tantissimo. Però è la margherita che è fallata. Era Madame su Radio Number One, stiamo parlando di difetti.
1: Esattamente, di Goblin Intima, sì, perché c'è questa nuova tendenza, se vogliamo chiamarla così, ovvero di presentarsi al primo appuntamento parlando di se stessi, sì, ma anche in maniera, diciamo, negativa, o meglio, far vedere subito quali sono i difetti, non solo vendersi come le persone migliori del mondo, che non lo siamo, esatto. Perché non lo siamo?
0: E non lo siamo. E cioè, il nostro ascoltatore mi ha fatto molto ridere, quindi dice, quindi ci state dicendo che tipo alla prima cena insieme si deve essere se stessi.
1: Esatto.
0: Allora vale il rutto libero? Forse è meglio di no.
1: Quello magari al secondo appuntamento, dai, al esatto, primo. Ecco.
0: Nel senso, a me l'idea di uno che caccia un rutto pazzesco fa molto ridere. Magari, ecco, dipende, nel senso, se l'hai già buttata in cacciara ci può stare, se cioè così cena romantica stai parlando questo di colpo, cioè
1: no, non è bello. Poi magari è quello che ti farà innamorare, però non lo so, sì. Sinceramente non lo so,
0: credo proprio che con me sarebbe così, però proprio magari la prima no, sentiamo.
2: Ecco. Buongiorno ragazze del 20 agosto.
1: Grazie.
2: Ma i miei difettucci li avete enunciati già voi. Maniaca dell'ordine, ogni cosa al suo posto, tavoletta del bagno. Vabbè, mi difendo dicendo che sono del segno della Vergine, quindi un'emerita cagacazzo. La breve storia triste è che ho un marito acquario e due figli gemelli, maschio e femmina, cancro, che sono tutti e tre super disordinati. Buongiorno.
0: Buongiorno, mi fa quasi ridere Romana che però parla in torinese.
1: Sì, è mica tua.

0: così facile così cadere nell'amore di Olivia Dean, innamorarsi di lei, perché lei dice in So Easy to Fall in Love che lei è la ciliegina sulla torta.
1: Oh, hai capito? Vorrei avere la metà della sua autostima.
0: Esatto, altro che Goblin Intimacy. Qui è tutto, no, guarda come sono brava, come sono bella e sono pure simpatica.
1: E che fortuna hai che io sia uscita con te questa sera, o comunque che sia la tua fidanzata in senso generale, ecco, bravo. Vorrei avere la metà dell'autostima di Olivia Dean, ma non ce l'ho, ma ho un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori da farvi sentire, li sentiamo tra poco.
2: Summer One. No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
2: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: for now.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Buon mattino da De Ninardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, code a causa di un incidente, tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro-Pordenone e la Tisana in direzione Trieste. Traffico a causa di un incidente che coinvolge i ciclisti anche a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, in via Battisti. Probabili code per incidente sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e traffico per incidente anche a Roma sulla 90 via Cassia in direzione Roma Centro. E per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: Mother, Harry Styles, Dance No More, Radio Number One e la nostra Goblin in Team, sì, Summer One qui con Agnese e Manu Doriani.
1: Quando conosciamo una persona nuova dobbiamo dire subito i nostri difetti, dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo, senza attaccare i pipponi, come dicevamo prima, appunto, su tutte, magari, non so, le nostre tragedie di vita, o esatto, o i nostri lati oscuri, però essere il più sinceri possibili. E qui abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i loro difetti essenzialmente, o le cose che danno particolarmente fastidio.
2: Io che non sopporto, che lo dico subito, sono i rumori. Potrei uccidere per un rumore. Poi glielo dico, sono buona e cara, te la do anche gratis, ma rumori molesti assolutamente no. Ciao.
1: Te la do anche gratis. Adoro. Ma in che senso i rumori? Credo le scoreggi.
0: O comunque rumori molesti, quelli che parlano, quelli che masticano con la bocca aperta, per esempio, magari anche quello.
1: Che senti quel rumore lì?
0: Sì, okay. Anch'io potrei uccidere per questo, sì.
1: O che magari è in cucina, spento la spignata, fa casino.
0: Cadono le cose, ti cadono le pentole.
1: Allora, attenzione, perché c'è un nostro ascoltatore che dice che i suoi difetti si modificano più o meno a seconda delle donne che incontra. E credo di non averla capita. Poi magari tu, che sei un po' più sveglia, me la spieghi, perché sono,
0: non lo so,
1: sono rimasta,
0: sai,
1: così.
0: La duttilità, il saper adeguarsi,
1: sapersi adattare, esatto, esattamente.

0: pezzo, e a un certo punto lo zio Nasty, la temibile triade, beh, proprio lui, la temibile triade Robin Tickey T.I. Pharrell Williams, si chiama Blurred Lines, questa canzone del 2013 che abbiamo riascoltato questa mattina. Facciamo il punto della situa, Agnese.
1: Sì, allora qui Goblin Intimacy, quindi dire tu subito i propri difetti ai primi appuntamenti, perciò, però c'è anche qualcuno che ci dice per amore si può anche cambiare in meglio, ma sì, sì.

0: magari non la senti, alla seconda, alla terza, alla quarta assolutamente sì. E questa è una cosa che potrebbe mandarmi in bestia, che io non ho. Io mi sveglio come un bersagliere, sono alla sveglia,
1: che sei in piedi. Bellissimo. Ma tu non hai tirato un calcione al tuo fidanzato, così almeno lo buttavi giù dal letto?
0: Non è durata molto, mettiamola così. Poi c'erano altre cose, non era solo fosse stata solo la sveglia il problema, però ecco, diciamo. Tu non hai detto invece quello che ti dà fastidio? Sì, se ti spostano le cose.
1: Se ti spostano le cose, in verità anche chi cucina troppo aglio, con troppo aglio sempre, ecco, mi dà leggermente fastidio, sia tu che parli e trasudi aglio, sia la casa che fa schifo, puzza, basta, no,
0: allora non
1: aglio
0: non venire mai a trovarmi, perché noi canari trasudiamo aglio a ogni poro praticamente.
1: Ma il problema è che tutto il mondo trasuda aglio, evidentemente solo casa mia non è così.

0: Sono i Roy su Radio Number One, si chiama Call It, questa bella canzone alle 8.41 con Agnese, la Manu Doriani e tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà al 2000. È un pippone di Agnese che ci riporterà al 2000.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ci regalavano questa bellissima canzone, It Takes Full to Remain Sane. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Prego.
1: E abbiamo il pippone di Ark dalla Svezia, con questo look molto glam, molto pop, un po' come fecero a loro volta i Queen e David Bowie. Comunque questo titolo è paradossale, perché It Takes Full to Remain Sane vuol dire ci vuole un folle per rimanere sano di mente in questo mondo. Beh, però in verità questo significato è una sorta di invito alla non conformità, perché insomma, se per essere accettato devi reprimere quello che sei, forse è meglio essere un po' folle ma rimanere sana di mente.
0: Brava, mamma mia, l'hai presa molto seriamente questa cosa del pippone.
1: Guarda che io ho
0: brava,
1: studiato, certo. Brava. Sì, sì, io studio tutte le volte.
0: Così si fa.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, non abbiamo pipponi invece su questa canzone, è troppo nuova per i pipponi.

0: Brown, che non faceva solo canzoni di Natale. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. E che canzoni, senti qua, è un giorno meraviglioso per Michael Bublé.
1: A me comunque fa Natale anche It's a Beautiful Day. Cioè io quando sento Michael Bublé, per me è Natale, qualsiasi cosa canti. Allora pensa che bello, It's a Beautiful Day, iniziare la giornata con un bel soffritto.
0: Mamma
1: con
0: mia,
1: questo profumo di soffritto, di aglio, così.
0: Ragazzi, in che inferno sto vivendo,
1: Esatto, ma non sei la sola ad odiare aglio e cipolla, sentiamo.
2: Ciao Manu, ciao Agnese.
0: Ciao.
2: No Agnese, non sei solo, non ti preoccupare. Anch'io odio l'aglio, l'unica maniera in cui lo sopporto è gli spaghetti all'aglio, aglio e peperoncino.
1: Boh,
2: in tutte le altre sue forme, aglio e cipolla non li posso sentire. E quando sento anch'io come gli odori di aglio nella scala o di cipolla, mamma, poi quando ti alzi a colazione e c'è la gente che già sta cucinando,
1: che
2: magari il minestrone con la cipolla dentro e l'aglio, mamma che roba indecente.
0: Esatto, indecente.
1: Quando esci dal ristorante che hai quel bello odorino di aglio.
0: Sì, magari ti sei.
3: A casa mia non è normale perché è bandito aglio e cipolla, non lo uso mai. Mai. Assolutamente. A parte che mi fa proprio schifo, quello che mi dà fastidio è che copre gli odori, copre i sapori, quindi no, casa mia aglio bandito, niente assolutamente.
1: No,
3: ciao da Stefania di Varese.
1: Grande Stefania, aveva proprio lo schifo nella voce proprio.
0: Ma sì.
1: No.
0: Però guarda
1: che
0: questi messaggi mi hanno un po' rincuorata, perché per tutta la vita ho pensato di essere io quella strana e mi dicevano e però non mangi niente, però non ti piace niente, ma non è che non mi piace niente, non mi piace l'aglio, non mi piace la cipolla, però è il risotto, non lo posso fare con le cipolle grosse perché tu non le mangi, le scarti, sì le scarto anche al ristorante, va bene, però evidentemente non sono l'unica e questa cosa davvero mi rincuora, sono... Che bello.
1: Ragazzi, sono gli argomenti divisivi del Summer One, questi qua. Dividono il nostro pubblico in due fazioni differenti. A tra poco.
4: Summer One.
5: Come on, l'estate di Radio Number One.
4: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, sono le 9 in punto.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Radio Number One Notizie.
16: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'IDF intanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Hind Rajab, voce delle vittime di Gaza. C'è stato anche un raid dell'IDF su una stazione di polizia a Gaza City. 9 morti, tra cui un'altra bambina, secondo Hamas, è un crimine di guerra. La guerra di Putin. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione nel mirino, è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra. Politiche migratorie, migranti, Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato nei suoi terreni per raccogliere della frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I 2 molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri sono già risaliti e i proprietari dei 2 cani. Svolte reali, il ritorno del figlio al prodigo. Harry, Meghan e famiglia tornano nel regno. A 6 anni dallo strappo con la famiglia reale, i duchi del Sussex si trasferiranno entro fine mese in una residenza privata fuori Londra. Re Carlo III è stato informato della decisione, ma il loro status rimarrà quello di privati cittadini. Tennis, Kyrgios, shock, trovato positivo al controllo antidoping per cocaina e sospeso. Il tennista australiano si è sempre mostrato molto critico nei confronti confronti di Yannick Sinner dopo la sospensione dell'Alto Atesino per il caso Klosterboll. Calcio: sarà l'Hapoel Tel Aviv la prima avversaria ufficiale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo la Dea giocherà contro gli israeliani l'andata dei play-off di Conference League per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Fischio d'inizio alle 20:30. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
17: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Summer 54 Ultra qui su Radio Number One. Summer One, Agnese e Manu Doriani con voi a tenervi compagnia, ad accompagnarvi in questa mattinata, in questa giornata di giovedì 20 agosto. È vero, è agosto, fa caldo però, perché è agosto, lo sappiamo, però
1: tutti gli amanti dell'inverno, eccoli qui, che appena sentono un disco di Michael Bublé gioiscono.
2: Ragazze, buongiorno. Ma Michael Bublé, il 20 di agosto, ma non vi fa sentire più fresco? Non so, come se fossimo a dicembre. Il panettone, il pandoro, il buon Natale, tante care cose. Buona, se mi avete svoltato la giornata.

0: domani per il panettone, il pandoro e anche il torrone. Beh, a me piace molto comunque, paesaggi innevati, sì, tutti attorno al tavolo,
1: al
0: a
1: camino.
0: Sbocciare.
1: Sì, esatto. Il nonno che ti racconta le storie al camino, che bello.
0: Però te che ce l'hai il nonno, io ho 60 anni, che nonno vuoi, no, che
1: però
0: abbia.
1: Non ho il camino.
0: Vabbè, vabbè, sentiamo, la partenza bisogna sentirla per forza,
1: vai.
0: Per forza. Ok, prima che chiami Stefano Carboni, io direi che potremmo mettere i Kin. E fare finta che non sia mai successo,
1: no,
0: niente.
1: No, se ci chiede qualcosa, se vi chiede qualcosa, cari ascoltatori, nessuno sa niente, sia chiaro.
0: Tu hai sentito qualcosa?
1: No, no, no. Che non sentite, no, niente. I Kin ho sentito adesso.
0: Gli cos'era? Gli Another, no? Poi 54 King, altra.
1: Sì. Notiziario, prima ancora.
0: Sì. Esatto, Somewhere Only We Know, questa è Radio Number One. Buongiorno!

0: number one, buona mattinata ad Agnese, la Manu Doriani, Alex Warren anche, si unisce anche lui che abbiamo appena ascoltato con questa Passenger, dalla gente che odia l'aglio alla gente che non sta bene, direi.
1: Ragazze, sì. Tutto a posto? C'è qualche problema stamattina?
0: No, perché?
1: Buona giornata!
2: Anche a te! Siamo tutti sani, non si vede, non si sente, dai! Ma a proposito di gente che non sta bene, attenzione, perché c'è un nuovo, se così possiamo chiamare nuovo trend dell'estate, ovvero quello altro. Di tatuarsi con il sole. Attenzione, che cosa vuol dire? Hai capito? Vuol dire che tu, da brava persona a cui piace prendere il sole, ma anche essere artistica e in qualche modo è sempre alla moda, sempre sulla cresta dell'onda, ti spiazzi sul tuo bel lettino, appunto lì a fare la lucertola, ma ti appiccichi con degli adesivi sul corpo i loghi dei marchi famosi, come può essere Louis Vuitton, può essere Gucci, può essere quello che vuoi tu. Non ti metti la crema, ovviamente, quindi non solo ti prendi questa abbronzatura un po' come se fosse una borsa di Louis Vuitton, ma ti prendi anche un bel eritema solare, sì, una bella scottatura, però poi vai in giro con il tuo marchio su tutto il corpo.
0: Cioè io devo andare in giro con scritto Prada sulla schiena praticamente, cioè
2: bravissima.
0: Sono io l'oggetto disegnato dalla signora Miuccia.
2: Sì, sei tu il work of art della
0: Poveretta.
2: Signora Miuccia, sì, lo so.
0: La signora Miuccia, ma che cosa è successo, perché è uscita sta roba? E, no vabbè, insomma è la versione diciamo trendy e moderna della famosa scottatura, cioè quando hai tipo una collana ti dimentichi di toglierla. A me è successo una croce sul petto.
2: Bella poi con la croce, meravigliosa,
0: con la collanina, con la croce sul petto. Belle queste nuove tendenze, adoro.
2: Sì.
0: Immagino che tu l'abbia fatto quest'estate.
2: Certo, non vedi che abbronzatura che ho, bianca come una mozzarella, figurati. Poi sana soprattutto questo trend, sì.
0: È una cosa che a dir poco orribile, mi toglie le parole, guarda.

0: anni, un paio di anni fa, Purple Disco Machine insieme a The Magician, si chiama All My Life, questa bella canzone ascoltata alle 9:20 su Radio Number One. Cosa succede alle 9:20 su Radio Number One? Il nostro Danny, il nostro Wonder Danny, si trasforma in Meteo Danny con due giri su se stesso e ci informa sul meteo delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sentiamo.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Number one, meteo.
5: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio, localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime tra i 24 e i 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso, maggiore variabilità altrove senza fenomeni o con sole prevalente. Temperature stabili con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al sud qualche addensamento in Sardegna senza fenomeni associati, condizioni più soleggiate sulle altre zone. Temperature in aumento con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, Angelina Mango con Marco Mengoni. Il pezzo si chiama Canto d'amore, lo sappiamo molto bene, una delle canzoni di quest'estate che ci ricorderanno quest'estate 2026 su Radio Number One. Hai altre meraviglie da raccontarmi, Agnese, questa mattina?
2: Ho trovato una notizia che è a metà tra una genialata, come piace dire a me, e una cagata. Allora, perché esiste questo primo specchio bugiardo, ovvero uno specchio che riflette le immagini completamente diverse dall'originale. Perché per esempio è in grado di trasformare un cappello in una borsa. Cioè tu metti un cappello davanti a questo specchio e il riflesso in verità è, rifletterà una borsa.
1: Ma glielo puoi dire anche tu che cosa vuoi, a cosa vuoi?
2: Sì, sì, se sei un informatico puoi farlo anche tu, ok? Quindi in verità puoi preprogrammare questo specchio, insomma, per far sì che lui rifletta altro.
1: Quello che desidero io praticamente, quindi ogni posto lo posso impostare che tutte le volte che mi specchio lui deve farmi vedere Michela Persico.
2: Esattamente.
1: Divento Michela Persico praticamente.
2: Volendo tu puoi anche, esatto, sì.
1: E allora lo voglio immediatamente, costa molto.
2: Al momento abbastanza, sì, abbastanza.
1: Ok. È in vendita?
2: No, non è in vendita perché insomma ci sono i ricercatori che lo stanno un po' testando, ma attenzione perché loro dicono che magari in futuro potrà anche nascondere gli oggetti, come non l'ho capito, però li potrà nascondere.
1: Vabbè, a me interessa che mi faccia vedere quello che voglio,
2: certo.
1: Cioè nel senso, ogni giorno ne scelgo una diversa, Kim Kardashian, Elodie, Michela Persico, ogni giorno così, ed esci, capito, con questa botta di autostima pazzesca e via, e affronti la giornata in maniera diversa, con una spinta differente, no?
2: Ma perché no a questo punto? Non sai che quasi quasi, sì.
1: Mi sembra una bella utilità, sarei disposta a spendere qualcosina, diciamo, così, una

0: anche un po' di sano casino dei Red Hot Chili Peppers. Questa era Dani California, questo è Radio Number One. Ritorniamo però all'ordine.
1: Esatto, abbiamo scoperto questa mattina con un sondaggione che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori che sono praticamente tutti maniaci dell'ordine, nel senso amerebbero vivere in una casa molto ordinata con delle persone molto ordinate. Purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, però insomma appassionati, amanti dell'ordine. E stavo leggendo una cosa molto curiosa su alcuni personaggi nel mondo dello spettacolo, del cinema, che hanno praticamente la stessa, cioè, propensione, no? Nel senso, le stesse manie, hanno il bisogno di controllare l'ambiente domestico.

0: Quando okay, mi arrabbio con Sergio Sironi e Pat Romano, sì, tra un intervento e l'altro sparisco e metto a posto i cassetti per fargli capire che mi hanno fatto, in qualche maniera mi hanno rotto i maroni.
1: Le hanno rotto i maroni, quindi le mutande si devono piegare, ok.
0: Sì, esatto, mi metto a piegare le mutande. Scarlett Johansson disinfetta personalmente le stanze d'albergo prima del personale di servizio. Cameron Diaz più o meno uguale, pulisce le maniglie di casa al punto da scrostarne la vernice. Gwyneth Paltrow rifiuta di dormire con i piatti sporchi nel lavello. Victoria Beckham è innamorata dei guanti di gomma, cioè sì. Fa tutto con i guanti di gomma, certo. L'ha dichiarato anche sui social. Ma la più bella è Christina Aguilera, che pulisce così spesso che la prima parola del figlio è stata aspirapolvere.
1: No, dai! Non mamma, non sì, non papà, aspirapolvere.
0: Aspirapolvere! Ma non so come si chiama.

0: Can Wait, ci piace tantissimo questa canzone, ma ci piacerà anche la prossima che sta per arrivare, che è una grande canzone. Restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: ma che grande canzone che ci hanno regalato i nostri programmatori musicali stamattina. Tresciona, Trescio, che anno era? 1983. E vabbè, che dire sui Righeira? Non ho niente di particolare da dire sui Righeira. Parlano da soli Righeira.
1: Esatto, cantano, parlano e ballano anche da soli. Sì, sì, sì.
0: E ballavano anche da soli. Esatto, ci ha riportato indietro al 1983 questa grande canzone di Radio Number One, sulla quale non abbiamo assolutamente nessun pippone. Sarete contenti voi ascoltatori. E un nostro ascoltatore dice: credo sia passato qualche annetto. È passato qualche annetto.
1: Sì.
0: Eravamo giovani. Vi ricordate? Mettevamo i soldini dentro il jukebox e mettevamo questa canzone dei Righeira, per cantarla tutti insieme
1: al bar.
0: Davanti al jukebox, al bar.
1: Che bello, sì, che bei ricordi, vero? Ci sono Jovanotti e Alfa, questa è la loro Buon Vento, la ascoltiamo.
2: Era un po' di...

Us Right Now, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One in Summer One. La musica non si ferma, meno male, perché alla fine è quella che ci tiene compagnia durante tutta la giornata. E arriva anche quella di Mahmood, Ratata, qui su Radio Number One.

0: Ve lo ricordate Young Signorino?
1: Certo!
0: Che aveva fatto sta canzone facendo così, un po' come Mahmood in questa canzone. Che fine avrà fatto Young Signorino?
1: Ma sai che è sparito dopo quella canzone? L'hanno accusato di tutto, lui ha detto ma è meglio questa, dovevo fare, e se n'è andato, ciao.
0: Ma ne siamo grati, ma comunque sì, da sotto un certo punto di vista. Allora va bene, abbiamo finito così con questo ricordo, diciamo, meraviglioso, e con la canzone di Mahmood. Grazie Agnese, a domani.
1: Grazie Manu, a domani sempre dalle 7 alle 10, anche per l'ultimo giorno della settimana, attenzione.
0: Esatto, c'è la Fabi da Milano, ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federazione Calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Number One.
12: L'estate di Radio Number One.
8: 2 minuti dopo le 10, buona giovedì 20 agosto, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi anche oggi fino alle 14, io sono arrivata bardata con l'ombrello, con tutto l'impermeabile, ho detto vabbè piove, invece no, c'è il sole ragazzi, a Milano c'è il sole, adesso magari mi farete sapere anche voi che tempo fa dalle vostre parti, anche perché oggi è una giornata critica e allora stiamo un po' monitorando la situazione meteorologica, vabbè, ma di quella poi parleremo più tardi. Allora, tantissime notizie anche oggi e poi preparatevi perché giocheremo con voi, come sempre però partiamo con la nostra musica.
11: Summer One,
12: l'estate di Radio. Radio Number One.

Red, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo in questo giovedì 20 di agosto. Siamo ormai alla fine di questo mese, l'abbiamo detto, a cavallo tra i rientri e le partenze, mentre ci stanno arrivando già le prime foto di quello che sta accadendo nei cieli d'Italia. Vabbè, adesso nei cieli d'Italia, a Sondrio per esempio ci sono diversi fulmini. No, perché ormai insomma abbiamo un po' l'ansia meteorologica, come se non bastasse insomma ad aggiungere alle altre ansie che ormai ci portiamo dietro, no? C'è anche quella meteorologica, tu esci la mattina

accadrà. Oddio, poi poverini, spesso ci vanno di mezzo i meteorologi che non c'entrano nulla, che dicono: ah, non avete azzeccato le previsioni, avevate detto che sarebbe stato bel tempo e invece diluvia, oppure non so, vedono il diluvio e invece non succede nulla. Vabbè, so, bisogna sempre trovare la via di mezzo. Comunque, volendo, potete inviarci le vostre immagini, intanto non staremo a criticare le vostre foto al 393 444 0444. Allora, non parleremo naturalmente del tempo, perché tanto ce lo prendiamo così com'è, ma anche di tante tendenze e abitudini che riguardano i tantissimi turisti, per esempio, che vengono a trovarci in Italia.

parlato proprio ieri di queste sue 11 candidature ai prossimi Video Music Awards. Abbiamo anche scoperto che ha festeggiato il suo 68esimo compleanno all'isola di Corfù. Non che insomma adesso non ci avessimo dormito la notte. Oddio, c'è qualcuno che magari è fan sfegatato, è lì che fa delle ricerche. Però il 16 di agosto in realtà lei ha festeggiato nell'isola greca insieme a tutta la sua famiglia in questi abiti multicolor, Dolce & Gabbana, e si è tenuta anche alle tradizioni greche, quelle di rompere i piatti, che secondo me è un gesto veramente molto liberatorio quando c'è il nervoso, no? Prendi un piatto e boh, mi sembra che si faccia anche da altre parti o comunque in qualche zona del sud Italia, ma a Capodanno, adesso non ricordo bene se sia legata a una storia del compleanno. Comunque

permettersi di rompere tutti i piatti che voleva. E sono arrivate così anche le prime immagini di questo compleanno. Tra l'altro erano presenti 5 dei suoi 6 figli, l'altra non so chi mancasse, ne ha diversi, insomma, tra figli naturali, adottati, ma comunque insomma figli, ex marito, insomma li aveva tutti, il suo nuovo compagno che è un sacco più giovane, insomma un sacco di gente che era lì pronta a festeggiare questo compleanno molto molto importante. Allora c'è la musica di Selena Gomez, Benny Blanco.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la musica di Radio Number One. Rimanete lì, tra poco parliamo di una iniziativa molto interessante di cui si sta parlando molto nelle ultime ore, il noleggio sociale auto con un canone mensile da 100 euro. Tra poco vi spiego come funziona.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole, ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà, ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
7: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One.

tattici nucleari con Sarri, scusa, lo sento, alle 10:30 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, parliamo del noleggio sociale dell'auto, una misura che è stata promossa dal governo e gestita dall'ACI e che sulla scia, diciamo, della Francia, che è stata un po' il paese pioniere, diciamo, del leasing sociale, permette alle persone, alle famiglie di basso reddito di guidare un'auto nuova a basso impatto ambientale pagando un canone mensile calmierato di 100 euro al mese. Attenzione, senza l'obbligo di acquisto, però ci devono essere dei requisiti. Allora, intanto avere l'ISEE inferiore a 30.000 euro, l'obbligo di rottamare un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi con omologazione fino a Euro 4, la durata è di 3 anni, alla scadenza dei quali praticamente si può decidere se restituire l'auto oppure comperarla beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato. Poi ci sono dei limiti, nel senso che si potranno fare massimo 12.000 km l'anno, il tipo di veicolo, un'auto nuova, categoria M1 omologata Euro 6 con emissioni di CO2 inferiori o pari a 135 diciamo grammi per chilometro e selezionata tramite apposito bando ministeriale. Allora, possiamo dire che in Francia questa iniziativa ha avuto grandissimo successo, anche perché sono tantissime le famiglie che magari non possono permettersi di comprare un'auto, e diciamo che in via sperimentale anche è stata introdotta, diciamo, questa misura in Italia. Vedremo se avrà successo, io credo di sì, anche perché è un po' anche nella direzione di come dire, dare nuova vita al parco auto, diversamente insomma sarebbe fermo per tutte quelle persone che non hanno strumenti economici per potervi accedere. Una delle novità sicuramente più interessanti di queste ultime ore. Che sia.

la possibilità di noleggiare a 100 euro al mese per 3 anni una macchina a basso impatto ambientale. Non è stato ancora comunicato, quindi non si sa ancora esattamente come funzionerà la graduatoria. Al momento, diciamo, le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata ufficialmente, diciamo, una data per l'avvio dello sportello telematico. Comunque dovrebbe esserci, diciamo, una sorta di graduatoria basata su la presentazione delle domande, ma in ogni caso appena, insomma, arriveranno notizie più dettagliate, chiaramente vi informeremo. Allora, sono le 10:40 minuti, preparatevi perché tra poco andremo a giocare con voi, quindi lasciate i telefoni come sempre liberi, anche se vi chiama il fidanzato, se vi chiama il figlio, la mamma, il papà, magari non vi chiama nessuno, non lo so, vi chiamiamo noi. No, vabbè, dai, un gioco facile facile per giocare insieme agli ascoltatori anche in questa estate. Ci sono Miley Cyrus,

0: La voce di Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets. Allora, siamo pronti per giocare con voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, siamo pronti. Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se risponderete esattamente alla domanda che tra poco vi farò al 393-444-0444, avrete la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto di Motta, questo artista bravissimo, cantante, polistrumentista, in concerto il 29 di agosto, sabato, al Next di Bergamo. Allora, dovete rispondere esattamente a questa domanda: quale famosa attrice italiana è sposata con Motta? Claudia

0: Gerini, Carolina Crescentini, Anna Foglietta o Pilar Fogliati, vi aspettiamo!
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce di Alanis Morissette, Ironic, protagonista del nostro appuntamento come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Francesca da Bergamo che si porta a casa questi due biglietti per il concerto di Motta al Next di Bergamo. È stata velocissima, soprattutto ad indovinare, perché avete sbagliato in tanti. Perché la risposta giusta era Carolina Crescentini. Carolina Crescentini è la moglie di Motta, questo artista bravissimo che si esibirà proprio il 29 di agosto al Next di Bergamo. Allora, siete con Radio Number One, nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Attenzione, perché tra poco vi racconto la storia, un po' come era successo, vi ricordate a Tamberi che aveva perso la fede nuziale nella Senna, poi non credo che l'abbia più recuperata onestamente, anche perché come fai a recuperare la poi nessuno si tuffa, cioè dopo le ultime critiche che ci sono state sull'acqua della Senna mi sembra veramente improbabile. Insomma, a New York è successo una cosa del genere, ma nello scarico del treno, cioè un passeggero praticamente si trova lì, insomma in qualche modo probabilmente se l'era tolta, non lo so, pure gli è scivolata, l'ha persa e insomma hanno fatto di tutto per cercare di recuperarla, alla fine ci sono anche riusciti. Tra poco vi racconto un po' com'è andata. C'è Gaia.

0: voce di Darren Electric. Mancano pochi minuti alle 11, rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1639, attacchi russi su Kiev, 12 morti e diversi feriti, allerta anche in Polonia e Romania, dove sono state attivate le difese aeree. A darne notizie è stato il sindaco di Kiev sui propri canali. Intanto i blitz di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe hanno messo in crisi le capacità produttive di Mosca, che ha ammesso di dover importare carburante. Iran, USA, Trump: faremo una guerra economica devastante. Il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale. Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.9 nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Tenggara orientale sull'isola di Flores, provocando 70 vittime. Dopo Berlino e Berna, anche Vienna ha ripreso a rimandare i dublinanti nel nostro paese da cui erano arrivati. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. Intanto prosegue il dialogo con la Germania. Il ministro Tajani ha condiviso con l'omologo Wade Pool la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. Tennis: Kyrgios Shock, trovato positivo al controllo antidoping per cocaina, è sospeso. Il tennista australiano si è sempre mostrato molto critico nei confronti di Jannik Sinner dopo la sospensione dell'alto altesino per il caso Klosterboll. Sarà l'Hapoel Tel Aviv la prima avversaria ufficiale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, la Dea giocherà contro gli israeliani l'andata dei playoff di Conference League per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Fischio d'inizio alle 20:30. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

si trovava su un treno a New York, un'odissea, devo dire, per fortuna in questo caso a lieto fine. Tra poco magari mi fate sapere anche voi quali oggetti avete smarrito nei bagni dei treni, o anche quello dell'autogrill, oppure dei bagni, sai quando vai in giro, no, anche in vacanza, che ti lavi le mani. Questa è una cosa che facciamo più spesso noi donne, ci togliamo magari gli anelli, li appoggiamo lì vicino al dispenser e poi che cosa succede? Ci dimentichiamo e non li recuperiamo più, quindi vabbè, li recupera magari chi viene dopo. Allora, questa ragazza praticamente che cosa fa? È sul treno, va in bagno, quindi cosa normalissima, non c'è l'acqua perché non funziona e quindi usa le salviettine, no? Usa un detergente e poi si asciuga con le salviettine. Non si accorge che sfila via la fede, che finisce in mezzo alle salviettine, e lei giustamente poi butta tutto nel water. Quando si accorge, naturalmente ormai è troppo tardi, tira l'acqua e dice: oddio, dove sarà finita? Insomma, sembrava un'impresa, devo dire, difficilissima, invece sono stati bravissimi. Adesso non so se in Italia sarebbe andata a finire così bene, non ho la più pallida idea, però insomma hanno smontato il treno, hanno smontato il vagone, hanno smontato il WC, che non deve essere una cosa bellissima, e alla fine, dopo un mese, disinfettata e pulita, sono riusciti a restituire la fede a questa ragazza, che rimasta anche devo dire abbastanza meravigliata. Insomma, c'erano pochissime possibilità che potesse finire bene. Tra poco vi dico, tra l'altro, quali sono gli oggetti che noi italiani lasciamo di più in giro nei bagni di treni, aeroporti, autogrill, chi più ne ha più ne metta, mentre aspettiamo anche i vostri. C'è Taylor Swift.

anche da Tame Impala, la musica di Radio Number One nella Summer One. Siamo partiti anzi dalla storia di questa ragazza che in un treno di New York butta nel WC per errore la fede, e poi insomma gli smontano il treno, il WC, riescono a recuperarla la fede nuziale, quindi insomma una storia che è finita assolutamente a lieto fine. Allora, io non vi darò l'elenco delle cose più smarrite normali, cioè no, quelle che ci capita di perdere tutti i giorni, ma una lista delle cose più strane che vengono regolarmente smarrite, complici, non so, per esempio cambio di binario quando siamo in stazione, oppure l'auto a noleggio o il pullman o l'aereo. Allora, ci sono delle cose comprensibili in questa lista, delle altre che francamente mi hanno lasciato un po' così, tipo il compagno di viaggio in pullman, che sa molto però di scelta voluta, no? Cioè, chi è che si dimentica, scusa, il compagno di viaggio in pullman? Boh, magari uno che dorme, e vabbè. La chitarra in auto, l'apparecchio per i denti in pullman, il dipinto in un treno, il trasportino del gatto, l'anello di fidanzamento nel bagno dell'aereo, l'apparecchio acustico in treno, le buste della spesa in auto, la moglie in auto... No, ma è vero, la moglie in autogrill, non so perché solo le mogli vengono dimenticate e i mariti no, vabbè, questa storia andrebbe indagata. E attenzione, a parte la chitarra in auto, le mutande nel bagno del treno. Allora, quando io ho letto questa cosa ho detto vabbè, ma cioè, nel senso, voglio dire, a meno che tu non fai un cambio, ok, perché diversamente cioè ti accorgi, no, se entri in bagno, nel bagno del treno con le mutande e esci senza, come fai a dimenticartele? Eppure è uno degli oggetti, almeno stando a questa lista, che è assolutamente vera, che si dimentica di più nei bagni dei treni. Attenzione, non stiamo parlando di mutande o slip di bambini, no, di persone adulte. Adesso, senza andare a fare pensieri strani, insomma, cerchiamo di capire come possa essere uno degli oggetti più dimenticati e pare ovviamente mai più recuperati.

0: Illusion con Dua Lipa, rimanete lì, tra poco qui a Radio Number One vi daremo tutte le ultime info sul meteo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 23 agosto dalle 21.
3: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
4: Ermal Metal.
5: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
3: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Meteo.
6: 11:23 minuti su Radio Number One, gli aggiornamenti sul meteo. Una prima perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali nella giornata di oggi giovedì, una seconda seguirà a breve distanza domani, provocherà una recrudescenza del maltempo al nord con fenomeni anche intensi e si estenderà fino a parte delle regioni centrali. L'aria più fresca che spingerà il fronte determinerà anche un calo delle temperature, anche sensibile, non verrà coinvolto il sud Italia, dove invece c'è ancora protezione dell'anticiclone africano con tempo stabile e caldo intenso. Nel fine settimana l'anticiclone cercherà di rinforzarsi e favorirà un miglioramento, anche se la permanenza di un flusso di correnti umide sud-occidentali in quota manterrà un po' di variabilità su parte del nord Italia. Allora, sì, insomma, ci sarà tempo, diciamo, variabile con un miglioramento sensibile ma non netto nel fine settimana. Questo lo diciamo chiaramente per tutte le persone che rientreranno, una prima parte delle persone che rientrerà dalle vacanze. Per tutti gli aggiornamenti, come sempre, scaricare l'app di Trebi Meteo.

Il nuovo singolo di Rama si intitola Cabana. Ormai lui si è dato al fronte della musica latineggiante. Allora, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 2, fino alle 14. Allora, parlavamo di maltempo che sarà più o meno, diciamo, insistente nel nord Italia tra oggi e domani, e l'abbiamo detto anche perché, insomma, questo del fine settimana che sta per arrivare è il primo controesodo estivo, quindi aumentano i rientri e il traffico. Sarà da bollino rosso in questo fine settimana, non bollino nero, per cui diciamo le giornate con traffico più intenso sono da domenica a lunedì. Anche diciamo venerdì è previsto bollino giallo, bollino sarà rosso sabato 22 con l'aumentare del traffico soprattutto al mattino e giallo alla sera, mentre domenica 23 sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata. Ma sì, anche perché poi chi ritorna, diciamo, con calma la prossima settimana, no? Poi si prende dei giorni per poter sistemare le cose, quindi rientri, poi hai tutte le lavatrici da fare, tutte le cose da sistemare, la lista della spesa, le cose che hai lasciato indietro, insomma si ricomincia tutto il tran tran. Quello che poi quando diciamo ci pensi, sei in vacanza, dici ma chi è che c'ha voglia di tornare? Nessuno. Poi dopo piano piano ti riabitui, il primo giorno è un trauma, il secondo mezzo, il terzo ti riprendi piano piano fino a poi insomma riprendere le solite attività. Allora preparatevi, tra poco torniamo a giocare con voi amici ascoltatori, intanto c'è Sabrina Carpenter.

La voce di James Blunt, Stay the Night. Siete con Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Tra poco giocheremo di nuovo con voi. Intanto l'abbiamo detto, in questa estate piena di, diciamo, di cibo, di mare, di montagne, di laghi, insomma, il nostro paese è diventato meta di pellegrinaggio, possiamo dire così, anche da parte degli stranieri che sono letteralmente affascinati da come noi italiani, non tutti, ma insomma molti, nel nostro territorio, e quindi in base al territorio ci sono differenze chiaramente di preparazione del cibo, di lavorazione, e gli stranieri quando vengono e vedono queste cose rimangono affascinati. Pensate che ad Altamura ci sono le fornaie che sono diventate delle vere e proprie star dei social. Sono Graziella e Teresa, si conoscono da quando erano bambine, preparano pasta, focaccia e pane in provincia di Bari e lo fanno da decenni. Sono diventate adesso delle vere e proprie star sui social perché raccontano il loro lavoro nello storico forno Santa Caterina, che pensate esiste dal 1700. Anche Giovanotti, che è passato da quelle parti, è andato recentemente a trovarle nel suo tour in bicicletta che accompagna le tappe della Giova Summer Party. Per cui ci sono code di gente, turisti, ma non solo, anche gente famosa, per mangiare le focacce e le orecchiette. E te credo, Andrea, chi ora?

0: L'avrà trovato il marito? Ray, where is my husband? So che qualcuno dice, ma no dai, lasciamoli lì dove stanno, se qualcuno l'ha perso, lasciamolo lì. Vabbè. Siamo pronti per giocare con voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala musica e divertimento. E allora, se sarete velocissimi a rispondere esattamente alla domanda che tra poco vi farò, porterete a casa due biglietti per il concerto di Motta sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Allora, la domanda è la seguente: di che nazionalità è The Weeknd, artista internazionale protagonista lo scorso mese di tre grandiosi concerti a San Siro? È scozzese? È canadese? È americano? O portoricano? Scriveteci la risposta al 393-444-0444. Vi aspetto.
1: Summer One.
2: Gli stati di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: protagonista del nostro appuntamento dedicato alle grandi canzoni con David Bowie, Heroes 1977. Allora, alle 11:45 minuti andiamo a salutare il vincitore che ci sta aspettando al telefono. Si chiama Massimiliano e ci chiama dalla provincia di Mantova. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Fabiana.
0: Eccolo là, bello squillante. Io mi sono fatta un paio di affari di Massimiliano, perché gli ho chiesto tutto: carta d'identità, no scherzo, però anni, cosa IBAN. Fa IVA, IBAN. Ragazzi, l'IBAN no, meglio non farlo girare. Massimiliano, senti, però no. Mi stavi dicendo che sei in ferie ma stai facendo dei lavoretti a casa.
1: Sì, sto facendo alcuni lavoretti, così approfitto del periodo di vacanza.
0: Ma senti, non è che anche tu tinteggi? Chissà che sto sentendo che un sacco di persone tinteggiano casa in questi giorni.
1: Indovinato, ma sia la mia che quella di mio figlio.
0: Ma vedi, ma cos'è successo? Ma sai che un sacco di gente vedo anche sui social, tutti che imbiancano casa, ma quindi tu sei bravo a fare questi lavori?
1: È un hobby e un piacere.
0: Ah, che bello, lo terrò presente. No, scherzo, dai, adesso no, perché
1: se hai bisogno,
0: ti chiamo. Va bene. Senti Massimiliano, intanto allora grazie per aver giocato con noi, sei stato bravissimo a rispondere perché la risposta esatta è canadese, perché The Weeknd è canadese. Allora ti porti via due biglietti per il concerto di Motta il 29 di agosto al Next di Bergamo. Con chi andrai?
1: Adesso devo vedere se vado con mia moglie o se lascio i biglietti al figlio o alla nuora.
0: Ah beh, certo,
1: è la nuora di Bergamo.
0: È la nuora di Bergamo e quindi ci mette un attimo insomma ad andare. Va bene, quindi insomma sarebbe un regalo carinissimo. Grazie Massimiliano per aver giocato
1: grazie
0: con
1: a
0: noi
1: voi.
0: Ti mando un bacio, a presto,
1: un abbraccio, grazie,
0: buona giornata. Quando

del mismo Sol. Rimanete con noi perché tra poco parliamo delle truffe sulle bollette. Pensate che quasi 3 milioni di italiani sono stati truffati e non hanno neanche denunciato. E vi diciamo anche un po' quali sono le dritte per difendersi. Da tutto questo ci sono Fabri Fibra e Gioantile.

0: stile. Mancano pochi minuti alle 12, rimanete lì, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanti.

0: su sanvito-megna.it e sui social.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran minaccia le basi americane in Europa. La NATO si dice pronta a qualsiasi situazione. L'idea è fintanto apre un'inchiesta sulla drammatica morte della piccola Hind Rajab, voce delle vittime di Gaza. Iran, USA, Trump, faremo una guerra economica devastante. Il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran. Un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, che avrebbe un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.9 nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Tenggara orientale sull'isola di Flores, provocando 70 vittime. Politiche migratorie e migranti. Vienna rimanda i dublinanti in Italia, già 4 trasferiti. La decisione segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera. Si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica. Rimini pare dopo un litigio con la moglie seduta accanto. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi a marito e moglie, all'improvviso l'uomo, appena si è ripreso, è fuggito tra gli scogli, facendo perdere le proprie tracce. Allerta maltempo, arancione su Lombardia, gialla su Piemonte e sul resto del centro-nord, previsti intensi temporali. In Trentino rischio idrogeologico. A inizio settimana prossima, però, è previsto un nuovo switch con il ritorno del bel tempo. Nevicate intense hanno colpito nei giorni scorsi la Bolivia, costringendo alla chiusura di numerose strade, soprattutto nell'area andina. Le autorità hanno reso noto che da martedì squadre di soccorso hanno tratto in salvo più di 360 persone, tra cui quasi 60 cittadini italiani, rimasti bloccati dal maltempo. Almeno 100 morti nel crollo di una miniera d'oro in Repubblica Centrafricana. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale di Zamboyé. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

la testa, diciamo, no, sulle spese, sulle bollette, cosa che faremo sicuramente adesso appena finisce agosto e già a settembre, quando cominceremo a rimettere insieme le cose, a vedere, ops, quanti soldi ci sono rimasti nelle tasche. Vabbè, questo è magari un conto che faranno le persone che sono andate in vacanza, quelle che non ci sono andate prima e che ci sono andate e li hanno fatti prima. Allora, vi parlo di questo perché, tra l'altro, si parla di truffe per quel che riguarda le bollette, soprattutto del gas. 3 milioni di italiani sono finiti nel mirino delle truffe. La cosa più preoccupante è che molti non denunciano perché hanno paura, diciamo, di fare una brutta figura. 2,9 milioni di italiani che nell'ultimo anno hanno subito una truffa o un tentativo

diciamo comunemente magari si potrebbe pensare che le vittime diciamo più assidue, più frequenti potrebbero essere gli anziani. Non è così, perché quelli che sono caduti di più nella trappola dei finti call center, e tra poco anche vi spiego come avviene tutto poi il procedimento, anche se immagino che lo conosciate già bene, sono gli under 40. Pensate, gli under 40, e che poi insomma si ritrovano lì invischiati, hanno paura di fare una brutta figura con amici, parenti eccetera, o perlomeno non hanno speranza di poter recuperare i soldi che hanno perso inutilmente con questi finti call center e le varie mail che poi arrivano successivamente, che sono false, no? Quelle dove ti chiedono dati, ti chiedono soldi, poi tu li prendi, paghi e ti ritrovi praticamente con zero contratto in mano. Vi diciamo tutto tra poco, intanto ci sono Lady Gaga.

0: Siena Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One, nella nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Siamo già nel tema bollette, anche perché 3 milioni di italiani, 2,9, insomma siamo lì, sono caduti nella trappola dei finti call center, che poi con le mail hanno truffato milioni di cittadini, facendosi poi pagare per contratti inesistenti. Attenzione, perché quelli che sono caduti di più nella trappola non sono anziani, ma under 40, che hanno poi evitato di denunciare per paura di aver fatto una figuraccia, anche perché non hanno speranza di poter, secondo loro, riprendere, diciamo, la parte di soldi che hanno versato. Però attenzione, ci sono, diciamo, come dire, degli avvisi per potersi difendere da questi finti call center. Intanto, non farsi prendere mai dalla fretta e pretendere sempre di avere offerte scritte e tempo per analizzarle. Verificare l'identità dell'interlocutore. Occhio ai codici POD, PDR delle bollette. Senza questi nessuno può procedere a un cambio di operatore. Evitare di dire al telefono sì, no, confermo, perché dall'altra parte potrebbero registrare, potrebbe avere valenza, diciamo, di conferma dell'apertura del contratto. E poi attenzione, se cambiate idea o siete cascati nella trappola, in realtà potete anche tornare indietro e avvalervi della possibilità del diritto di ripensamento, quindi recedendo dal contratto senza nessuna penale o obbligo di dare motivazioni. C'è tempo per un massimo di 14 giorni, quindi se vi è capitato, perché sarà capitato, insomma, sicuramente magari a qualcuno che in questo momento l'ascolto, di cadere in questa trappola, si può avere la possibilità di poter tornare indietro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, la voce è quella di Lucio Corsi. Rimanete con noi perché tra poco parliamo di una delle attrazioni che interessano sempre di più i turisti che sono in viaggio non solo in Italia ma anche nei paesi in giro per il resto del mondo. Forse ne avevamo già parlato, ma insomma questo è un trend ormai già consolidato, quello di andare nei supermercati delle città dove si va in vacanza e scoprire anche, perché no, il food locale. A volte trovi delle sorpresone, altre volte non bellissime, altre volte invece delle belle sorprese. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One.

Repeat It con Ed Sheeran, Martin Garrix. Sono le 12 e 28 minuti, buon giovedì. Cosa fate alle 12 e 28 minuti di questo giovedì 20 di agosto? Siete in macchina? Beh, qualche macchina in più io la vedo, devo dire, Milano quasi

metro piene, non ancora a dire il vero, ma insomma, potete anche farci sapere al 393-444-0444 come state vivendo questi giorni di tranquillità. Abbiamo capito che molte persone in attesa di riprendere il lavoro si gestiscono i giorni di vacanza facendo delle piccole attività casalinghe. Quest'anno è stato l'anno, ve lo dico, ufficiale dell'imbianchino, perché prima sentivamo Massimiliano che ha giocato con noi che imbianca casa, ma veramente un sacco di gente, non lo so perché, forse sarà il caldo che uno dice, beh dai, tinteggio che si asciuga tutto prima, veloce, poi c'è questa cosa, no, di mettere a posto tutto prima che parta l'inverno, sempre che parta, perché abbiamo capito che l'autunno sarà caldo, quindi amici, se non avete ancora imbiancato casa e pensate di farlo nei prossimi giorni, potete aspettare che tanto farà di nuovo caldo, quindi i muri si asciugheranno presto, ma insomma molti hanno cercato di sfruttare i giorni di vacanza per fare anche quelle piccole cose che di solito si rimandano perché non si ha tempo. Invece gli altri, quelli che torneranno dal mare super abbronzati, vabbè, devo dire l'ho fatto anch'io, mi si è già squagliata perché con l'aria condizionata va via subito. Quelli lì, insomma, vediamo se avranno i giorni cuscinetto prima di tornare al lavoro, che secondo me sono fondamentali, perché poi tu quando torni e subito ritorni in ufficio l'impatto è devastante. Devi avere un po', no? Un giorno o due per riprenderti. Coez e Fra Quintale.

Parlando proprio ieri dell'annuncio, quindi del tour nel 2027 che toccherà sicuramente l'Europa, l'Italia vedremo, punto di domanda, ma dai, io lo do quasi per certo. Cosa fai? Non vieni in Italia, ma figurati. Allora, 12:37 minuti, stavamo parlando qui nella nostra Summer One dei supermercati che sono diventati un'attrazione turistica, anche perché spesso e volentieri, andando nei supermercati dei paesi anche in giro per il mondo, capisci tante cose, no? Usanze, costumi, assaggi, cibo particolare. Allora, ci sono intanto c'è questo youtuber molto famoso in Italia di viaggi, Niccolò Balini, conosciuto online come Human Safari, che pubblica video in cui visita i supermercati dei paesi che attraversa e mostra i prodotti più particolari. Ci sono dei paesi che sicuramente sono scelti da tutti i viaggiatori, perché per motivi legati proprio alla cucina hanno più successo, e sono il Giappone, il Messico, l'Italia, ovviamente la Corea del Sud e la Thailandia. Il Giappone, per esempio, è preso d'assalto dai turisti perché nei supermercati si trovano gli apprezzatissimi Kit Kat dai gusti insoliti, come quello del matcha o del sake, che tutti quanti conosciamo. E quindi per trovare questi prodotti i turisti vanno nei combini, i mini market che sono diffusi in tutto il paese, che sono aperti 24 ore su 24. Ci sono poi i prodotti italiani, tra l'altro i supermercati dove in Italia, adesso senza fare nome o pubblicità, voi potete comprare le cose, riscaldarle nei forni a microonde e gustarli direttamente seduti su un tavolo. Questo vale anche per altri paesi europei. Insomma, si possono trovare, diciamo, quelle formule abbastanza particolari che magari nei ristoranti non trovi, no? Perché comunque trovi dei menù che sono già un po' più articolati, e quindi insomma, per esempio, in alcuni grandi supermercati giapponesi ci sono aree con tavoli, bollitori, microonde, vi potete fare tutto quello che volete, trovare anche questi prodotti molto strambi, che vabbè, magari uno assaggia, poi non è detto che ci ritorni la seconda volta, però una volta vale sempre la pena provarli, magari sì. C'è Salda Vinci.

0: Eccolo qua. Saldavinci che continua il suo tour in giro per l'Italia, ma non solo, perché poi andrà anche all'estero e ha avuto grandissimo successo, tra l'altro, proprio ieri a Sabaudia. E insomma, il pubblico in estasi, ragazzi, quindi accussi. Allora, stiamo parlando dei supermercati che stanno diventando i nuovi musei. Beh, certo, adesso voglio dire, un dipinto di Raffaello non mi può essere equiparato a un barattolo di fagioli giapponese, però insomma, ci sarebbe da dire qualcosa. In ogni caso, diciamo che molte persone amano scoprire il food local andando proprio nei supermercati, perché poi nei ristoranti magari tutto un po' omologato, no? E quindi fatto ad hoc per i turisti, mentre nei supermercati trovi davvero il cibo del posto, e quindi stanno avendo sempre di più successo questi luoghi, anche perché magari moltissime persone prendono le case quando vanno all'estero e quindi per mangiare comprano il cibo del posto. Qualcuno ha detto anche un po' per sfuggire all'overtourism, i musei ormai sono diventati impraticabili e allora andiamo nei supermercati. Vabbè, questa non l'accettiamo, non l'accendiamo, la teniamo spenta, però sicuramente, diciamo, scoprire le usanze di come si mangia nei luoghi dove si va può essere assolutamente interessante. Allora, siamo pronti, anche voi rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Una canzone che Alicia Keys ha scritto, pensate, quando aveva 19 anni, Fallen, l'ha catapultata al grande successo nel mondo. Tra l'altro lei, come sapete, è di origini italiane, perché il suo vero cognome è Augello, lei si chiama Alicia Augello Cook, nome d'arte Keys, anche perché sua mamma si chiama Terry Augello ed ha praticamente origini siciliane da Sciacca, insomma, poi tantissimi artisti anche del mondo della musica quando vengono in Italia dicono: ah, siamo fieri di avere origini italiane, però poi alla fine, cioè, insomma, vivono da anni negli States, esattamente a New York, e quindi non credo che poi sia andata a far visita come ha fatto per esempio invece Madonna, e non so se l'ha fatto anche Lady Gaga, perché anche Lady Gaga è di origine italiana, si chiama infatti Germanotta. E qualcuno, diciamo, di questi artisti, no, anche attori, ricordo Robert De Niro, al quale erano state date le chiavi onorarie del paese originario dei nonni, sono andati poi a fare visita a questi piccoli paesi dai quali sono partiti tanti tanti anni fa i nonni, che poi sono bisnonni anche emigrati negli Stati Uniti. Però devo dire che non credo che lei, Alicia Keys, sia andata, insomma, a trovare qualcuno. Ogni tanto si vedono queste foto improbabili, no, di parenti che non sanno neanche chi sono, cioè vedi ste donne che non c'entrano niente con questi artisti fotografate, ah, quella è la mia bisnonna, è la mia nonna, ma insomma non si conoscono, non si frequentano. Però carino che rivendi

Giusto. Allora, tra poco vi racconteremo la storia di questi turisti che sono rimasti 3 ore chiusi in aereo prima di partire, poi hanno avuto il volo cancellato, perso soldi e praticamente vacanza saltata, e adesso immagino che insomma ci sarà tutto il casino insomma per essere rimborsati, ci mancherebbe. Ne parliamo tra poco, c'è Billie Eilish.

0: La voce di Billie Eilish, Birds of a Feather. Rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 13, ci sono le notizie.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi e ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
8: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
7: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
7: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Il nuovo singolo di Saifa con Brash, Parlare d'amore. Allora, sono le 13:09, una buona giornata, un buon giovedì a tutti voi. Siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Beh, insomma, in quest'estate sono capitate anche delle disavventure a turisti che sono andati, hanno prenotato case che non esistevano, appartamenti che non esistevano, gente che ha dovuto rinunciare alle vacanze perché ci sono stati un sacco di problemi di volo. E per esempio questo fatto che vi racconto più che altro perché pare che però questa coppia non potrà avere un risarcimento. Allora, questo signore era in partenza da Venezia per Malaga. Rimangono 3 ore chiusi in aereo prima di partire perché c'è forte maltempo e quindi l'aereo non viene autorizzato al decollo. Poi ad un certo punto la situazione migliora, altri aerei partono anche se con forte ritardo, ma non il loro. Quindi addirittura mentre dopo aver aspettato 3 ore all'interno dell'aereo, tra l'altro questo signore dice non siamo neanche stati assistiti, niente bottiglie d'acqua eccetera, poi la compagnia Wizz Air ha negato tutto questo, dice ho perso 1.000 euro per una vacanza che non ho manco fatto, perché lui ad un certo punto prende la moglie, escono e se ne tornano a casa perché il volo appunto era stato cancellato e tra l'altro andrà per vie legali perché dice comunque gli altri voli, poi abbiamo scoperto, guardato i tabulati, sono partiti anche se con ritardo regolarmente per le mete prefissate, tranne il nostro. La compagnia aerea ha fatto sapere che però la sicurezza dei passeggeri viene prima di tutto, non avranno rimborso perché come sapete per cause legate ad eventi atmosferici importanti i passeggeri non hanno diritto a un rimborso. Mica lo trovo tanto giusto però, cioè 1.000 euro, voglio dire, cioè uno ha pagato la vacanza e poi cosa fai, li butti via così e nessuno ti rimborsa? No, io sono dalla parte di questo signore che secondo me deve andare fino in fondo e speriamo che poi la vicenda si concluda nel migliore dei modi. Oh, Monsters and Men.

agitare Coca-Cola, ma sì, dai, lo potete fare. E poi aprire la lattina sui pantaloni bianchi di qualcuno che vi sta qua. Ah, che bello, si può fare, eh? Questa cosa si può fare. Poi uno ti rincorre e ti mena anche, voglio dire, però. Che idee, eh? Allora, voglio mandare un saluto ad Angelo.

siete, siamo felici insomma che vi sia piaciuto, come a voi, ai tantissimi altri che insomma hanno vinto i biglietti per i concerti, per i giochi, per i giardini, insomma ci sono delle piante e dei fiori meravigliosi, e grazie insomma per questi documenti fotografici. Allora, tra poco faremo un giro diciamo nei paesi confinanti con l'Italia, perché è già partita la caccia ai distributori di benzina dove la benzina costa meno, un po' meno dell'Italia, non so se ne valga la pena, ma insomma ci sono dei paesi confinanti dove si può fare.

0: Cucca con Lato 7. Rimanete lì, allora tra poco vi raccontiamo la cartina geografica della benzina in Italia e all'estero.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
5: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi che

cerchi. È qui. Radio number one.

Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama No Mama. Beh, possiamo anche sfogliare la margherita per vedere dove cappero. Andremo a trovare la benzina che costa poco. Attenzione, perché supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit ha indicato che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale più o meno è simile. Allora, ci sono le regioni nelle quali in Italia si paga di meno, tipo il Veneto, le Marche, il Lazio, mentre le regioni dove si paga di più in questo momento la benzina sono la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Insomma, c'è un forte appello che viene fatto proprio dal presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che chiede, dice al governo, di intervenire subito prima della scadenza del 24 di agosto, quindi ci siamo, per innalzare la riduzione sul gasolio e poi occuparsi anche, diciamo, della benzina. Questo accade tra l'altro in un momento particolare che è quello dei rientri, quindi sicuramente lo potete testimoniare di persona. Come vi dicevo, è già scattata è già scattato il pellegrinaggio degli intanicati, come li chiamo io, quelli che vanno a vedere, insomma, nei paesi praticamente confinanti per vedere se la benzina costa di meno. Effettivamente c'è una nazione dove, che confina con noi, dove costa meno.

riesco a doveva finire LP. Allora, la musica di Radio Number One in diretta qui nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Stavamo parlando dell'aumento della benzina e anche del gasolio, sicuramente insomma se ne accorgeranno tutte le persone che torneranno con la macchina nel contro esodo. Vi dicevamo, a parte le regioni dove c'è una certa differenza, diciamo, di costo tra il sud per esempio e il centro e il nord, dove a Bolzano si paga parecchio, il Veneto già un po' meno, è scattata già la ricerca geografica dei paesi confinanti con l'Italia nei quali andare a fare il rifornimento. Allora, in Francia non vi conviene, costa diciamo un litro di benzina la media di 1,992 euro, il diesel intorno ai 2,194. In Svizzera, che è diciamo abbastanza vicino a noi, la media della benzina al litro è di 2,105, quindi circa 11 centesimi in più rispetto alla nostra media nazionale, mentre il diesel è di 2,341. Però, come vi dicevo, c'è invece un paese dove costa meno ed è l'Austria. Allora, il costo di un litro di benzina in media è di 1,790 euro, quindi circa 20 centesimi in meno rispetto alla nostra media. Il diesel si attesta sui 2,038. Ora immagino che naturalmente gli amici della Calabria, della Basilicata e della Puglia come fanno ad andare a fare, cioè dai, rifornimento in Austria? Direi anche no, ma insomma vediamo, perché c'è stato questo forte appello al governo, vedremo se verranno prese delle misure. Yeah.

0: Beautiful Freaks, amica. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre, qui a Radio Number One, una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

To Hurt Me, una storia che c'è dietro il successo di questa canzone. Anche in questo caso c'è un artista che non voleva assolutamente inserirla nell'album perché diceva no ma non va bene, non suona, non avrà mai successo. Tantissime volte gli artisti si sbagliano e meno male ci sono dietro i produttori che ci vedono più lungo. Peraltro Boy George non voleva che fosse pubblicata questa canzone perché raccontava la storia, la sua storia d'amore con il batterista dei Culture Club, John Moss, e quindi non voleva, diciamo, che fossero così diffuse informazioni troppo private. Poi successe qualcosa, sapete, il destino, che ha sempre una parte importante nella vita di tutti noi, andarono a cantare questa canzone a Top of the Pops, ma solo perché Elton John diede buca, non poteva partecipare, e quindi andarono e Boy George si presentò con tutto il suo diciamo outfit strambo, cappello, trucco. Peraltro non è che si era vestito così per l'occasione perché andava in TV, perché lui si è sempre vestito così, l'ha dichiarato dopo, anche da quando andava a scuola. Insomma, cantarono questa canzone ed ebbe subito successo e ovviamente inserita anche nell'album. Allora, mancano pochi minuti alle 14, rimanete con noi, c'è adesso la voce di Noemi.

Mentre ci arrivano aggiornamenti, per esempio in Val Camonica, dove in direzione Edolo la strada è stata chiusa per esondazione, naturalmente sta arrivando la perturbazione già annunciata, che speriamo non faccia troppi danni. L'ultima canzone e poi ci salutiamo.

0: My body isn't ready. Sì, davvero, parchi chiusi anche a Milano, dove c'è massima allerta, perché, come ci dice il nostro ascoltatore, è vero, anche perché in Lombardia è stata diramata l'allerta arancione, vedremo. Allora, vi lascio nel pomeriggio, come sempre, con Lilli e Alvise, che si è mangiato pure la carbonara. Un ciao da Fabiana e noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Oggi,
8: assolutamente
7: direi.
8: Sì, le 14, benvenuti.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo dopo che un altro era precipitato a Tulce alla foce del Danubio. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti e 40 feriti. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran per sbloccare lo stallo, dopo la scadenza del memorandum che tra gli altri punti prevedeva anche la possibilità di ridurre le sanzioni su Teheran e sbloccare i fondi congelati all'estero. E mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive, la CNN segnala il costo umano del conflitto per gli USA, riportato dal Dipartimento della Difesa. 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. Sullo sfondo il confronto Israele-Turchia si gioca in Siria. L'aeroporto militare bombardato dalle IDF due giorni fa era destinato ad accogliere truppe turche, secondo Israele. È il doppio filo strategico di Erdogan, che intanto cerca di portare il presidente americano a più miti consigli. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rivendica il diritto di riportare in Italia, paese di primo approdo, i dublinanti. Finora sono 85 richiedenti che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco del Ministero degli Interni italiano del 2022, ma le richieste di presa in carico sulla base del nuovo patto europeo potrebbero superare le 24.000. La settimana prossima possibile svolta nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Previsti l'interrogatorio ai quattro esecutori e le dichiarazioni spontanee del mandante, la Vitola, di fronte ai giudici del riesame. Quel che è certo è che nell'intento di favorire la strada per una discesa in politica dell'amico giornalista, il faccendiere abbia di fatto avviato re e porta il suo storico conduttore a un vicolo cieco. Una perdita di credibilità proprio a causa di quell'amicizia. Ancora in corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato Lovaglio tenta di resistere all'OPA da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Due le operazioni al vaglio che riguardano Banco BPM e Banca Generali. La benzina supera i 2 euro al litro, sono i prezzi del self-service in autostrada segnalati dal MIMIT. Il diesel costa 10 centesimi in più. Una nota anche sul meteo che tra caldo afoso e acquazzoni anche devastanti, ormai possiamo dirlo, ha caratterizzato l'estate 2026. Forti piogge investiranno il nord Italia nella giornata di oggi. In Lombardia è allerta arancione anche per rischio idrogeologico. I rovesci si estendono anche su Piemonte e Liguria. Settimana prossima torna il bel tempo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Summer One,
12: l'estate di Radio Number One.
13: E arriviamo noi, Lilli. Eccoci qua, e poi chi c'è con me?
8: Ci sono anch'io Alvise. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
13: Eccoci, Summer One continua naturalmente dopo Fabiana. E yes, resteremo con voi fino alle 18. Vi racconteremo un po' di cose. Questa è l'ora giusta per un buon caffè.
8: Sì, guarda, io non vedo l'ora di prenderlo. Ho mangiato la carbonara, mi manca solo il caffè. Almeno completo tutto quanto il mio percorso del pranzo. Spero che tutti i nostri ascoltatori lo abbiano bevuto almeno.
13: Ma non lo so, però ne parliamo di caffè tra poco. E ci sono anche delle curiosità che arrivano da lontano. Ma poi cercheremo di capire anche come lo vogliamo noi il caffè. Come lo bevi tu il caffè, ad esempio?
8: Ah, io
13: o
8: non
13: come lo bevono
8: caffè.
13: O come lo bevono i nostri ascoltatori. Però prima vogliamo cominciare con la musica e lo facciamo con Harry Styles.
0: Summer One,
12: l'estate di Radio Number One.

0: attimo, perché ci sono anniversari da festeggiare, ci sono giochi con premi, regali per i nostri ascoltatori, insomma un sacco di cose, quindi oggi programma ricco, ci ficchiamo tutte
1: sì,
0: e
1: oggi,
0: due,
1: oggi ci ficchiamo proprio all'interno di questo nostro pomeriggio nel migliore dei modi. Ovviamente buon pomeriggio e buona estate a tutti quanti voi, anche se oggi dal punto di vista climatico non è proprio estate, almeno dalle nostre parti. Poi ci auguriamo che tutti quanti voi magari sulla battigia in questo momento, grazie all'applicazione di Radio Number One, ci stiate ascoltando e magari stiate sorseggiando il vostro caffè gentilmente versato dal barista dell'occasione.
0: Esatto, anche perché allora lo sappiamo che preparare il caffè è facile, farlo buono è tutta un'altra cosa, no? Non a caso poi abbiamo i nostri bar di riferimento dove insomma anche il cappuccino ad esempio, non è che tutti lo fanno bene il cappuccino, ci sono quelli che proprio non lo sanno fare.
1: Ma è un'arte
0: il
1: cappuccino.
0: Ci sono dei baristi che fanno un cappuccino al bacio, capito? Con la schiumetta, ti fanno anche il cuoricino, vabbè, insomma delle robe incredibili. Però a Pechino in Cina hanno pensato di come dire, attivare questi robot che riescono a servire 202 caffè in appena un'ora, cioè una roba che non si sa come facciano.
1: No, è fuori di testa. Stiamo parlando di una catena, la possiamo dire perché tanto è soltanto lì, si chiama Seven Fresh Coffee, che ha aperto un punto vendita automatizzato operativo 24 ore su 24, quindi per darvi un'idea è un po' come se fossero quelle macchinette automatiche che trovate per strada self service con il cibo, le bevande, però qui in questo caso con il caffè e con i baristi robot che effettivamente versano una quantità di caffè fuori di testa e la fila si smaltisce velocemente.
0: Come funziona? Il cliente sceglie da uno schermo l'intensità del caffè e il livello di dolcezza, mentre l'ordine viene preparato in circa 20-30 secondi, depositato automaticamente in uno scomparto per il ritiro. Però se un barista fa un caffè, te lo fa al momento, naturalmente ci piega un pochino, questi robot ci impiegano un nanosecondo e riescono a servire, a distribuire caffè almeno contemporaneamente a una trentina di persone.
1: Ma io mi pongo una domanda, ma il caffè versato da un robot?
0: Sì.
1: È veramente buono?
0: Ma non lo so, io voglio il barista tutta la vita, capito? O la
1: concordo,
0: barista, eh. O
1: concordo. La barista.

0: Una delle canzoni di quest'estate, Magnetic, The Bausa, su Radio Number One, Summer One, 14 e 16 minuti. Un buon pomeriggio, buona estate a tutti quanti voi che magari state sorseggiando questo caffè, e di caffè stiamo parlando, Alvise e Lilli. Leggiamo due messaggi che sono arrivati proprio a proposito di questo argomento. Il primo: rigorosamente ristretto e senza zucchero. Questo è il modo in cui il nostro Gigetto beve il suo caffè. E poi ancora: ciao ragazzi, vi ascolto da Torino. Io mi prendo due coffee black al mamma mia, due coffee black al mattino sono una tragedia per il proprio corpo. Ma come fai? Complimenti, cioè, in bocca al buco.
1: No, vuol dire che ha uno stomaco ben messo, insomma.
0: Sì.
1: Beh, c'è Martina che ci scrive: io sono un amante del ghiaccio, io prendo il macchiato freddo ma con un cubetto di ghiaccio dentro anche a gennaio. La barista mi guarda ogni volta come se fossi una pazza, ma a me piace così. Poi c'è Gianni, dice: regola d'oro, prima bevo tutto il bicchiere d'acqua naturale che mi portano, poi e solo allora posso godermi l'espresso. Se mi togli l'acqua prima, il caffè perde metà del suo sapore. Anche qui c'è la storia del bicchierino d'acqua, c'è chi lo beve prima, c'è chi lo beve dopo.
0: A me degli amici di Napoli, scusami se ti interrompo, mi hanno spiegato che il caffè si beve un goccettino prima e un goccettino dopo, quindi prima e dopo, però secondo me dopo,
1: cioè,
0: non
1: prima
0: ha
1: e dopo
0: senso.
1: Prima bevi un goccio di caffè, l'acqua in mezzo e poi un altro.
0: No, prima l'acqua, poi il caffè e poi chiudi con l'acqua.
1: Ah, vabbè.
0: Per me non ha senso questa cosa, però vabbè.
1: Ma voi come lo prendete il caffè? Lo volete, che so, correre?

0: Il sempre verde, Lenny Kravitz con la sua Honey su Radio Number One. Stiamo parlando di caffè, come bevete il vostro caffè a casa. Per esempio ci ha scritto Lori che lei beve una tazza di caffè con 4 cucchiaini di zucchero corretto grappa. È un non so neanche come definirlo questo esperimento sociale, perché per quanto mi riguarda è tragedia per il mio
1: Lori,
0: fisico.
1: Lori, 4 cucchiaini di zucchero, io ne metto 2 e già sono tantissimi, cioè fidati, sono un po'
0: amaro,
1: troppo. Sono
0: ragazzi, il caffè si beve amaro.
1: C'è Sara che ci scrive: io odio il caffè nero, voglio solo un cucchiaino di schiuma sopra, ma deve essere densa e zuccherata. In pratica pago un caffè per mangiare la crema di latte con il cucchiaino. Cioè vabbè, cioè, insomma i gusti sono vari e variegati.
2: Corretto tutta la vita il caffè, con il vino rosso naturalmente.
1: Certo.
2: Ciao!
0: Questa non la sapevo.
1: Con
0: sai.
1: Il vino rosso, sì, io so che c'è gente che corregge il caffè col vino rosso, non so che gusto sappia, che gusto abbia, ma non voglio neanche forse provarlo, non lo so. Va bene, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in un posto dove un bar ha chiuso, ma è successa una cosa interessante, state lì.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, con questo canto d'amore da una coppia all'altra, Lily Albise, qui a Radio Summer One. In questo Summer One stavamo parlando di caffè, voi come lo prendete? Sì. C'è Davide che ci scrive: a me piace il caffè macchiato con latte di soia freddo, ma versato dentro la tazzina prima del caffè. Cambia tutto il retrogusto, provare per credere. E poi a proposito di quello che ci ha scritto prima l'ascoltatore, cioè che lui prende il caffè corretto vino, attenzione, perché c'è chi lo prende con la grappa, c'è chi lo prende con il vino. Sentite Marco.
2: Ciao, il caffè, corretto col vino rosso si beve in Veneto. Ciao.
1: Beh, in Veneto.
3: Vabbè, lì sono esperti di bevande di questo tipo, sì, e quindi ne sanno parlare. No, a proposito di bar, cara Lilli, c'è stata una bella iniziativa che ha preso piede prima in Francia, adesso sta arrivando anche da noi, per riuscire a riaprire nei piccoli comuni di provincia dei baretti che hanno chiuso, perché ovviamente tutto quello che sappiamo con la commercializzazione, eccetera, eccetera. Ecco, dopo 138 anni ha chiuso un bar in provincia di Foggia ed è stato rilevato dai cittadini dello stesso comune di appartenenza per poterlo riaprire e rimetterlo a disposizione di tutta la comunità. Ed è una cosa bellissima.
1: Che bello,
3: questa.
1: Sì, molto, è bello anche bello, perché altrimenti ci si perde un po', no? In questi piccoli borghi, in questi piccoli paesi. Sì. Il bar è un punto di ritrovo importante, no?

0: Number one, il caffè in generale. Questo credo che sia l'orario perfetto per prendere un caffè. Tanti hanno finito di pranzare, anche noi del resto abbiamo finito di pranzare e abbiamo bevuto il nostro caffè. E tutti quanti voi al 393-444-0444 ci state raccontando come lo prendete, se lo prendete amaro, zuccherato, corretto, le maniere più strane, tra l'altro stiamo scoprendo.
1: Sì, ma poi tra l'altro c'è Roberto che dice: io se non bevo il caffè il mattino, prima che io beva il caffè nessuno mi deve dire niente.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ci sono quelle persone che sono un po' così, no?
0: Sono d'accordo, io sono una di queste.
1: No, io no. Allora, Sara scrive: ginseng in tazza grande e bicchiere d'acqua frizzante fredda subito dopo. Lo so che i puristi del caffè mi odiano, ma per me è l'unico modo per carburare la mattina, non giudicatemi.
0: No, per carità.
1: Oppure c'è chi scrive: mio padre lo beveva o con il vino o corretto col mitico Fernet Branca. Ah, però.
0: Guarda, se io dovessi decidere di prendere il caffè corretto, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita, lo prenderei, anzi lo proverei con l'amaro del capo. Mi gusta e mi sconfinfera la correzione con un amaro di quelli storici.
1: Ho capito, sei come mio fratello, anche lui beve quello lì. Ah, vabbè. No. Allora c'è Luciano che ci scrive: a me piace stile americano, bello, lungo e amaro. Bevo molti caffè durante il giorno e anche di notte quando sono in turno, perché sono una guardia giurata. Come fate? Sai che c'è una guardia giurata che viene spesso sotto casa mia a controllare, sai, fanno i controlli, girano, fanno queste cose qua. E non so come fanno a stare svegli di notte, veramente. Mi tengono sveglio e arzillo. Caffè, radio number one a palla, bravo. Ecco,
0: che poi in realtà, se proprio dobbiamo dirla tutta, avevo letto qualche tempo fa uno studio dove si diceva che l'effetto del caffè, della sveglia, diciamo, dura in realtà pochissimo, una roba tipo 2-3 minuti e non di più. Quindi poi ti passa in automatico dopo pochissimo tempo.
1: Ma quello del mattino, dici?
0: No, in generale, anche quello della sera. Proprio il caffè ha un effetto di sveglia che teoricamente noi raccontiamo sempre soltanto per pochissimi minuti. Ma diversi studi hanno detto questa cosa.
1: Non è il caso di Luciano, sicuramente.
0: No.
1: Va bene, che salutiamo naturalmente. Buon lavoro, Luciano. Rimanete con noi, tra poco c'è una grande canzone.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: grande canzone delle 14:43 su Radio Number One, Animal Instinct dei Cranberries o Cranberries, chiamatevi un po' come volete. Ci manca tanto la voce di Dolores O'Riordan, è sempre un piacere poterla riascoltare. Canzone che è stata pubblicata nel 1999 dopo Zombie e prima di Just My Imagination, che sono forse le due canzoni insieme ad Animal Instinct più famose dei Cranberries. Canzone che parla di maternità, tra
1: esatto,
0: l'altro.
1: Esatto. Noi invece stavamo parlando di caffè, come lo prendete voi? Allora c'è chi beve prima l'acqua, poi beve il caffè, però se il caffè non è buono ribeve l'acqua e dice anche che schifo che fa questo caffè, lo dice proprio apertamente, capito? Se magari è al bar. C'è chi non rinuncia al caffè al bar, anche se insomma sta un po' aumentando, forse aumenterà ancora, dicono da gennaio del prossimo anno, di poco però aumenterà, ma d'altronde aumenta la materia prima e anche i baristi si devono adeguare, non è che...
0: Però è una tragedia in realtà, perché tragedia, il caffè è una di quelle cose che proprio non te lo spieghi, nel senso dici cavolo, è solo acqua con un po' di chicchi di caffè e me lo fai pagare magari anche 2 euro, perché in alcuni posti si paga addirittura 2 euro e 20 qua a Milano, quindi è
1: vero,
0: incredibile.
1: È vero, è così. Sentiamo come lo prendono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, per me il caffè deve essere 100% arabica e rigorosamente amaro, perché lo zucchero gli toglie tutto il buono del caffè.
0: Bravo.
2: Niente, così. Un saluto da Massimo da Torrazza Piemonte.
1: Grazie.
0: Totalmente d'accordo.
1: Siamo in provincia di Biella, Torrazzo è in provincia di Biella. Lo so perché ci sono passata. Pensa un
0: po'. Non conosco.
1: Male, molto male. Dovresti passare da Torrazzo in Piemonte. Sei giovanotti.
0: Me lo segno.
1: Lui ultimamente sta passando ovunque con la sua bici.
3: È un po' di tempo.

0: Miley Cyrus con la sua Wrecking Ball qui a Radio Number One con Lilli e Alvise, e stavamo parlando, noi qui facciamo anche informazione geografica, il famoso dove vivi tu di Radio Number One è anche quello, perché noi avevamo capito che Massimo ci avesse scritto da Torrazzo. No. Abbiamo detto sarà Torrazzo in Piemonte e in provincia di Biella, e invece no, è Torrazza Piemonte in provincia di Torino, nella zona del Canavese. Quindi noi ne approfittiamo, caro Alvise, per salutare tutti i 3.000 abitanti.
1: Assolutamente sì, mandiamo un abbraccio a tutti i 3.000 abitanti di Torrazza Piemonte. No, tra l'altro è molto bella questa cosa che in Italia ci sono dei paesini che hanno magari lo stesso nome ma sono completamente diversi l'uno dall'altro, e quindi hanno anche delle storie completamente diverse l'una dall'altra. Chissà quali sono quelle di Torrazzo e di Torrazza Piemonte. Sarebbe curioso scoprirle.
0: Bello il municipio, però.

0: Su At The Door, su Radio Number One, in chiusura della nostra prima ora, ci sono anche degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, Lilli.
1: Esatto, attenzione perché ad esempio sulla 12 tra Rapallo e Chiavari ci sono degli straripamenti sulla strada, quindi fate molta attenzione. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un incidente tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano, ci sono dei rallentamenti, ma anche sulla 26 tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova-Voltri si segnala un incidente con veicoli tra l'altro a rilento proprio per il maltempo, quindi il maltempo sta condizionando un po' anche la viabilità al nord, quindi fate molta molta attenzione e naturalmente buon viaggio, poi avremo più tardi tutti gli aggiornamenti.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Con Lili Alvise.
12: Pochi secondi alle 15.
13: Radio Number One Notizie.
14: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, il 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna che non sa nuotare è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MUME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Man qui a Radio La Meruana con Lily Alvise. Benvenuti nel nostro Summer One, anche se fuori il tempo non è granché. Purtroppo ci sono anche delle situazioni difficili, hanno chiuso il tratto tra Malonno e Sonico sulla statale 42 del Tonale della Mendola e ci sono tante persone che per tornare a casa devono fare dei giri. Ritornano poi a casa. Purtroppo,
1: però insomma alla fine abbiamo passato degli anticicloni africani che ci hanno fatto soffrire al contrario per il troppo caldo, quindi ci sta che magari un giorno si possano subire delle conseguenze.
0: No, lì c'è stata proprio una frana, quindi la situazione diventa complicata. Però vi siamo vicini e vi accompagniamo anche con la nostra musica. Vogliamo parlare di un dato che riguarda noi italiani e noi italiani tatuati.
1: Sì, è bello questo dato perché effettivamente per esempio a me riguarda da vicino perché io ho 5 tatuaggi, quindi io rientro all'interno di questo calcolo. Il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio ed è un dato che supera perfino quello di paesi come Stati Uniti, Svezia e Australia, che tradizionalmente sono considerati per l'appunto la culla della cultura dei tatuaggi, quindi è un ottimo dato questo.
0: Beh, l'Italia è il paese con più tatuati in tutto il mondo. Tu ne hai 5?
1: Sì, ne ho cinque, in varie parti del corpo.
0: Io abbasso la media, non ne ho nemmeno mezzo. Ma c'è qualcuno che non ha nemmeno un tatuaggio, giusto per farmi compagnia e non farmi sentire tagliata fuori.
1: Io vorrei fare un tatuaggio con mia madre, vorrei convincerla a fare un tatuaggio, ma mia madre li odia. Non mi faceva entrare in casa quando ero piccolo, ho fatto il primo. Poi si è convinta alla fine, adesso.
0: Ah, ok. 393-444-0444. Ma voi?

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Number One, Lilli Alvise, Summer One con voi fino alle 18 per quel che ci riguarda, poi ci sarà anche Luchini e tutta la nostra programmazione. Stiamo parlando di tatuaggi, l'Italia è il paese con la percentuale più alta di tatuati al mondo e stiamo leggendo anche i vostri messaggi. Per esempio c'è questo: io e mia moglie superiamo insieme la cinquantina di lavori addosso, dalla semplice zampetta del cane, geometrici impegnativi, non hanno significati particolari solo perché ci piacciono. È un, anche questo è un tema ricorrente, cioè fare dei tatuaggi che ti fai perché hanno un significato oppure semplicemente perché vuoi riempire il tuo corpo. Nel mio caso per esempio hanno tutti un significato, i miei sono tutti a tema musica.
1: Beh, di solito sì, si fanno anche per quel motivo. Oggi tra l'altro diciamo che i tatuaggi coinvolgono fasce sempre più trasversali di popolazione, non è che lo fanno solo i giovani, ci sono anche gli ultra cinquantenni che decidono di farsi dei tatuaggi.
0: Vero,
1: e poi c'è un indotto intorno ai tatuaggi notevole, ci sono professionisti, studi, insomma gente preparata che fa queste cose, almeno ce lo si augura. Però devo dire che c'è un sacco di, ci sono un sacco di ascoltatori che non hanno tatuaggi.
0: È vero.
1: Sì, sentiamo.
2: Ciao Elvise, ciao Lilli, sono Dario da Lodi.
1: Ciao.
2: Volevo dirvi che per quanto mi riguarda io non ho tatuaggi, così ti faccio compagnia Lilli.
1: Grazie.
2: E questo per un motivo molto semplice: per quanto mi riguarda il mio corpo non è un album da disegno, quindi lo tengo pulito dai tatuaggi. Non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, e chi mi chiederà di fare anche solo un tatuaggio piccolo piccolo risponderò sempre no.
1: Dario è proprio sì. No, io non ce l'ho con chi fa i tatuaggi, ci mancherebbe, anzi io devo dire, come un altro ascoltatore o ascoltatrice non so che l'ha scritto prima, mi piace vederli sugli altri quando non sono troppi, quando le braccia tutte nere, queste cose, ecco, io quello magari faccio un po' fatica, però ci sono dei tatuaggi che sono veramente belli, mi piacciono, però sugli altri, perché non sopporto il dolore fisico, quindi l'idea di farmi questi aghi, queste cose, poi magari non so, è una questione, io ho una sensibilità bassa al dolore, capito?
0: Quello fa tanto,
1: anzi alta, alta sensibilità, alta non bassa, cioè lo sento molto il dolore, quindi perché devo farmi del male inutilmente? Non lo faccio.
0: Ma sai, alla fine sono sempre punti di vista diversi. Comunque, con

0: Runway, Lady Gaga con Dirty qui a Radio Number One con Lily Alvise. Stavamo parlando del fatto che noi italiani siamo i più tatuati assolutamente al mondo. Il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio e non è comunque tra i nostri ascoltatori, almeno quelli che hanno scritto per essere solidali con me, che non ne ho manco uno, hanno scritto anch'io non ne ho, e quindi grazie a tutti per la solidarietà, insomma, va bene. Però no, i tatuaggi sono anche belli,
1: assolutamente, assolutamente. Poi ci sono quelli artistici che sono fatti benissimo. Io invece dall'altro lato ringrazio tutti quelli che ce li hanno i tatuaggi, perché faccio parte della fazione opposta, come per esempio questo nostro ascoltatore che dice: ciao, il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 51 anni quando ho fatto la maratona di New York. Beh, perché poi ci ha mandato il tatuaggio che è meraviglioso,
0: bello,
1: bellissimo,
0: sì.
1: No, perché poi i tatuaggi servono proprio a quello, a tenere vivo il ricordo di qualcosa che magari con il tempo potrebbe anche sbiadire, invece il tatuaggio ti ricorda quel momento preciso lì.
0: Sai cosa non bisognerebbe mai tatuarsi?
1: Il nome dei
0: fidanzati e delle fidanzate, che se cambiano o ne trovi uno che ha lo stesso nome o sei inguaiato, capito? E non si fa.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One è dove

0: grazie a tutti per essere qui per passare il pomeriggio con Lilli e con Alvise. E
1: eccoci.
0: Vi portiamo nei Paesi Bassi, andiamo in Olanda, dove ci sono una catena di supermercati, tra l'altro piuttosto numerosa, che ha introdotto una cosa che ci fa tanta tenerezza, vero Alvise?
1: Sì, è una cosa bellissima. Allora, si chiamano Kletskassa, spero di averlo pronunciato correttamente, e sono delle casse della chiacchierata per gli anziani che vogliono parlare con qualcuno. In questo mondo dove ormai le casse sono tutte quante automatiche, lì nei Paesi Bassi hanno introdotto per l'appunto queste casse dove i clienti sono invitati, tra l'altro proprio invitati espressamente, a prendersi il loro tempo e a scambiare due parole con i cassieri senza alcun minimo di fretta. Sono delle iniziative queste che ormai hanno preso piede ovunque in tutto il paese, nate già nel 2019, quindi sono già un bel paio d'anni che
0: vanno
1: avanti.
0: È vero, e tra l'altro in alcuni punti vendita sono stati creati anche degli angoli proprio della chiacchierata, spazi dove i clienti possono sedersi, possono bere un caffè, fare conversazione. Cioè non è come andare ad esempio in certe librerie grandi, grosse, dove vai dentro, ti bevi il caffè, ti prendi il tuo libro, ti metti in un angolo sulla poltroncina e ti metti a leggere. In questo caso ti metti lì e chiacchieri con qualcuno. Guarda, esatto. È un pochino triste da un certo punto di vista, ma dall'altro è bello che qualcuno cerchi di invertire questa tendenza, no?
1: Ma sai cos'è triste? Esatto, sai cos'è triste? Che si è arrivati proprio a dover inventare delle robe del genere. Teoricamente non ci si doveva arrivare già tanti anni fa, e purtroppo ormai dobbiamo pensare a delle alternative.
0: Lo so, però meno male che qualcuno ci pensa.

0: Maroon 5 con Daylight. Cari amici e care amiche di Radio Number One, preparatevi perché tra poco saremo pronti a giocare insieme a voi e a farvi un bel regalino. Non facciamo spoiler, ma vi faremo un gran bel regalino.
1: Fossimo in voi, terremo il telefono lì sotto mano. E prima però ascoltiamoci Tiziano Ferro, Sono un grande.

0: Ferro con Sono un grande su Radio Number One. Siamo pronti per giocare insieme, vai!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, adesso Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se siete velocissimi vi regaliamo due biglietti per il concerto di Motta, cantautore meraviglioso che fa musica ormai da più di 10 anni, ha regalato canzoni storiche al cantautorato italiano, di sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Dovete mandare un messaggio al numero WhatsApp 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che adesso ascolterete.
2: Esatto, allora qual è il nome di Motta all'anagrafe? Come si chiama Motta? Aurelio, Marco, Francesco oppure Giuseppe?
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, era il 1978 uno dei suoi più grandi successi. Because the Night, grandi canzoni qui a Radio Number One, grandi regali anche, vero Alvise?
1: Assolutamente sì.
0: Ai nostri ascoltatori due biglietti in questo caso per il concerto di Motta di sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Bastava mandare naturalmente un messaggio al 393-444-0444. Qual era la domanda?
1: La domanda era: qual è il nome all'anagrafe di Motta tra Aurelio, Marco, Francesco e Giuseppe? La risposta corretta è Francesco e ci ha risposto per primo Fabietto, cui facciamo i nostri complimenti.
0: Fabio che non ha risposto, non è riuscito a rispondere al telefono perché in questo momento è impegnatissimo, però ci ha mandato tutti i dati, quindi riceverà direttamente a casa questi due biglietti e si godrà insomma questo bellissimo concerto. Ma molti hanno risposto Giuseppe.
1: Giuseppe. Non è che c'è qualche calciatore magari che si chiama Giuseppe, non lo so.
0: No, Giuseppe Motta, dici?
1: Potrebbe essere.
0: Ci sarà sicuramente un Giuseppe Motta da qualche parte, ma il nostro di Motta si chiama Francesco. Quindi grazie a tutti quelli che hanno comunque risposto per giocare con noi. Non è finita, perché giocheremo ancora.
1: Esatto. Più avanti un altro momento gioco, quindi mi raccomando, tenetevi sempre pronti.
2: Summer One.

0: parleremo nella prossima ora, tra le altre cose, caro Alvino.
1: Tra le altre cose parleremo di alberghi, di prenotazioni e di persone che non riescono poi ad effettuare la loro prenotazione.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltando Radio Number One, ben arrivati.
1: Sono le 16 in punto.
2: Radio Number One notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Il carburante potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro nello scenario peggiore, a sostenerlo il presidente di Federpetroli. Proprio oggi il Ministero dei Trasporti segnala il superamento dei 2 euro alla pompa di benzina, mentre il diesel, che rischia di più, era già oltre. Gli aumenti dovuti al prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz stanno erodendo le misure del governo, che oltretutto scadono tra 5 giorni. Proprio mentre sparisce all'orizzonte la possibilità di un'intesa tra USA e Iran, Trump ha annunciato un isolamento economico senza precedenti, un ribaltamento dopo la scadenza del memorandum che tra gli altri punti prevedeva anche la possibilità di ridurre le sanzioni su Teheran e sbloccare i fondi congelati all'estero. E mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive, la CNN segnala il costo umano del conflitto per gli USA, riportato dal Dipartimento della Difesa: 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo non lontano da un impianto di estrazione di gas. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo di velivoli senza pilota. Il bilancio provvisorio di 15 morti e 40 feriti. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rivendica il diritto di riportare in Italia, paese di primo approdo, i dublinanti. Finora sono 85 richiedenti che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco dei rientri imposto dal Ministero degli Interni italiano nel 2022, ma le richieste di presa in carico sulla base del nuovo patto europeo potrebbero superare le 24.000. Possibile svolta la settimana prossima nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Previsti l'interrogatorio ai 4 esecutori e le dichiarazioni spontanee del mandante La Vitola di fronte ai giudici del riesame. Quel che pare certo è che nell'intento di favorire la strada per una discesa in politica dell'amico giornalista, il faccendiere abbia condotto report il suo storico conduttore a un vicolo cieco. Una perdita di credibilità proprio a causa di quell'amicizia. Ora sport, si apre questa sera alle 20:30 la Conference League in una Bergamo blindata tra le proteste pro PAL per l'arrivo della squadra di Tel Aviv che giocherà contro l'Atalanta. È stato chiuso lo spazio aereo per allerta droni ed è in arrivo personale specializzato in antiterrorismo e antiesplosivo. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: I Jungle con The Wave su Radio Number One, ben trovati, questa è la nostra terza ora insieme qui su Radio Number One, Alvise, Lilli, Summer One, e adesso parliamo di alberghi, parliamo di prenotazioni, parliamo anche di una persona che di alberghi se ne intende forse più di tutti quanti noi messi insieme.
1: Sì, lui è un cuoco stellato, lo conosciamo benissimo per Masterchef, eccetera, eccetera, anni a Masterchef, però ultimamente Bruno Barbieri, perché di lui stiamo parlando, sta conducendo un programma che si chiama 4 Hotel, dove va appunto in questi alberghi e va a fare le pulci, verrà nel caso di dirlo, insomma, a questi albergatori per vedere insomma i servizi, le stanze, la location, tutte queste cose. E tra l'altro lui durante una recente intervista si è un po' raccontato, ha raccontato un po' la sua gavetta, insomma tutte le cose che ha fatto, e poi ha detto: io quando voglio prenotare un albergo faccio fatica perché non mi vuole nessuno. E ti credo, caro Bruno Barbieri, noi ti amiamo, tu sei simpatico con quei completini, sempre quelle mise, sempre così sobrie, anche a Masterchef. Sai che lui si veste sempre in modo super colorato.
0: Assolutamente, io lo adoro. È un personaggio.
1: Sì, mi piace. Cioè, però è uno che veramente a volte, cioè, mette in difficoltà, volutamente mette in difficoltà, insomma, nei servizi, nei vari alberghi, no? E
0: ma quindi sai, non lo vuole il problema nessuno. Esatto, il problema è proprio quello, cioè, non è Bruno Barbieri in quanto Bruno Barbieri secondo me che vuole mettere in difficoltà, è lo spirito del programma, certo, che deve cercare il difetto, e di conseguenza poi gli albergatori magari fanno un passo indietro perché pensano che quel singolo difetto potrebbe causare un effetto a catena spiacevole, quindi evitano proprio a priori di ospitare Barbieri.
1: Però mi fa ridere che uno come lui quando vuole prenotare un albergo non lo vuole nessuno. quindi questo mi fa quasi piacere, guarda.

0: Con Oh My Soul su Radio Number One, Alvise, Lilli, Summer One. Allora, tra poco daremo tutti gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, ma nel frattempo ci sono degli aggiornamenti molto importanti da darvi subito.
1: Sì, per voi che state viaggiando, attenzione, perché c'è questa comunicazione che arriva dall'Alto Lago di località Canottieri, Domaso, Alto Lago di Como, quindi la strada è bloccata da una frana, quindi ci avete inviato anche dei video. Insomma, la situazione è veramente veramente complicata e si aggiunge anche al fatto che sulla statale 42 del Tonale della Mendola il tratto è chiuso per una frana tra Malonno e Sonico, e quindi anche lì ci sono veramente grossi grossi problemi. Poi ne parleremo, se ci sono aggiornamenti cercheremo di darli, ma in quella zona, quindi Domaso, Dongo, tutta quella zona sul lago di Como, c'è una frana e ci sono veramente grossi rallentamenti. Tra l'altro sta piovendo veramente a dirotto e ci sono le strade allagate. Insomma, fate attenzione, mi raccomando.

0: Samurai J, Ossessione, una delle canzoni di quest'anno, che è anche una canzone dell'estate, riascoltata qui su Radio Number One.
1: E tra poco il traffico.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 23 agosto dalle 21.
3: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
4: Ermal Meta.
5: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
3: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più. Radio Number One, viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
6: E allora ricordiamo quello che è successo poco fa: Alto Lago in località Canottieri a Domaso, Alto Lago di Como, la strada è bloccata da una frana. Sul posto ovviamente ci sono già i mezzi per lo sgombero, ma c'è una coda da partire da Domaso di almeno 5 chilometri, quindi attenzione. E sulla autostrada Pedemontana Lombarda, variante di Lentate, c'è invece un incidente tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso in direzione della 9. Sull'autostrada A27 la Mestre Belluno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, incidente tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri. Sulla A10 la Genova Ventimiglia, incidente allo svincolo di Imperia Ovest in direzione di Genova con tratto chiuso tra Arma di Taggia e Imperia Ovest. Il traffico è congestionato tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova. Sulla 7 la Milano-Genova, incidente tra gli allacciamenti A12 e A10 in direzione di Genova. Sulla statale 42 del Tonale, rallentamenti per una frana a Forno Allione in direzione di Bolzano. E sulla A35 la Brebemi, incidente allo svincolo di Chiari Est in direzione della A58. Sul raccordo A1 Siena-Firenze, incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione di Firenze. Sulla 15 la Parma La Spezia, incidente allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A26 incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri e in direzione di Gravellona Toce c'è un veicolo fermo tra Vercelli Est e la A4. Chiudiamo con la A12, la Genova Rosignano, dove c'è fumo per un incendio tra Livorno e il raccordo per Livorno e Colle Salvetti, quindi davvero fate attenzione.
5: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Summer One, è estate, c'è caldo, lo sappiamo, anche se oggi, vabbè, abbiamo raccontato di tutto quello che sta succedendo. Ancora una volta un grande abbraccio a tutti gli automobilisti in questo momento per strada. E però quando ci sono le giornate molto molto calde si può tranquillamente trovare il fresco. Il problema è che bisogna andare un pochettino nel nord Europa, in un hotel tra l'altro molto particolare.
1: Sì, molto particolare, visto che prima parlavamo di Bruno Barbieri, che insomma lui cerca di prenotare negli alberghi, non lo vuole nessuno da quando fa 4 hotel. Beh, ti credo, perché è un rompiscatole di prima. Però nel nord della Svezia esiste un hotel che non viene semplicemente ristrutturato, ogni anno viene ripensato da capo, perché dal 1989 c'è questo hotel di ghiaccio che viene ricostruito ogni inverno, perché in primavera si scioglie e torna nel fiume, quindi non ci sono, non so, macerie da portare via, sai, quando decidi di ricostruire una casa, no? No, si scioglie, resta l'acqua e se ne va. Quindi ogni volta, ogni anno, questo albergo di ghiaccio viene semplicemente ricostruito.
0: Sì, è una cosa molto molto carina. Vero? Si chiama Ice Hotel, tra l'altro c'ha pure un nome a tema, direi, ovviamente fatto di ghiaccio, ed è molto carino perché vengono coinvolti anche un sacco di artisti che magari durante l'arco dell'anno fanno altri lavori. Invece in questo caso ogni anno vengono scelte circa 15 proposte tra 150 candidature, quindi sono tantissime le proposte che arrivano per realizzare questo hotel, e magari poi le riusano anche per gli anni successivi, perché no?
1: Esatto, ma poi io mi sono sempre chiesta, scusa, ma un hotel fatto di ghiaccio, ma com'è che ci dormi, no? E infatti le camere sono fredde e più o meno ogni camera è a meno 5 gradi.
0: Bellissimo.
1: Meno 5, sì, però gli ospiti, meno male, poverini, ricevono sacchi a pelo termici e trovano pelli di renna sui letti. Quindi loro si infilano dentro questi sacchi a pelo, non si rendono conto, insomma, del freddo che c'è. Certo che poi, metti che ti scappa la pipì di notte.
0: congela lì,
1: mamma
0: praticamente.
1: Mamma mia, cioè, non ci posso pensare.
0: Non vedo l'ora di andare, guarda.
1: E poi ogni anno è diverso, e questa è la cosa bella, no?
0: Sì, sì.

0: Pala con Dracula su Radio Number One, dove adesso giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Sì, adesso Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se siete velocissimi, vi regaliamo due biglietti per il concerto di Motta sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Dovete mandare un messaggio adesso al nostro numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda.
2: Attenzione ascoltatori, incuffiatevi, perché questa è la domanda che vale i due biglietti per il concerto di Motta. Parliamo di geografia. Dove si trova il celebre pan di zucchero? In Argentina, in Brasile, in Spagna oppure in Mongolia?
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi

0: Block, la nostra grande canzone delle 16:45 su Radio Number One, Summer One, Lilly, Alvise e anche il nostro gioco attraverso il quale vi abbiamo regalato ad una di voi due biglietti per il concerto di Motta del prossimo 29 agosto al Next di Bergamo.
1: Esatto, la domanda che vi abbiamo fatto era questa, parliamo di geografia, dove si trova il celebre pan di zucchero? Allora, Alvise, sono arrivate, l'hai visto anche tu, veramente risposte molto fantasiose. Le risposte possibili erano Argentina, Brasile, Spagna e Mongolia. La risposta esatta era Brasile, colle di 396 metri di altitudine situato a Rio, per l'esattezza, e si chiama proprio così, pan di zucchero. Bello però questo nome, pan di zucchero, mi piace.
0: È molto carino, sì, molto sì, carino. Sì, sì. Ricorda il cibo più che altro, ricorda qualcosa di dolce.
1: E allora la risposta esatta è arrivata per prima da Claudia, che ci ha mandato tutti i dati ma è in galleria, segnale scarso, riprova tra 5 minuti, anche no, perché il gioco finisce qui, però questi due biglietti te li diamo lo stesso, cara Claudia, grazie per aver risposto esattamente. La risposta è quindi Brasile, e quindi, caro Alvise?
0: E quindi niente, si tornerà sicuramente a giocare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con tante altre cose. Per quel che ci riguarda, noi i nostri biglietti ve li abbiamo regalati. Adesso invece andiamo avanti con la musica e lo facciamo con una canzone estiva di questa stagione, quella di Irama, Cabana.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas su Radio Number One alle 16:53.
1: Salutiamo anche Claudia che vive in Liguria, tra l'altro a pochi chilometri dalla Francia, vicino al mare. Lì piove fortissimo, attenzione.

0: Dolce e soave voce di Olivia Dean con la sua Baby Steps.
1: Rimanete con noi, tra poco parliamo di Viva voce.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Anche la Finlandia rimanderà in Italia i migranti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, Helsinki si adegua al nuovo patto europeo entrato in vigore lo scorso 12 giugno, in base al quale le richieste d'asilo devono essere esaminate dal paese di primo approdo. Finora sono 85 le persone che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco dei rientri imposto dal Ministero degli Interni italiano nel 2022, ma gli eleggibili per il trasferimento superano i 24.000. Il carburante potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro nello scenario peggiore, a sostenerlo il presidente di Federpetroli. Non promette bene il superamento dei 2 euro alla pompa di benzina, con il diesel già oltre da tempo. Gli aumenti dovuti al prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz stanno erodendo le misure del governo, che oltretutto scadono tra 5 giorni. E intanto sparisce all'orizzonte l'intesa USA e Iran. Trump ha annunciato un isolamento economico senza precedenti, mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive. La CNN segnala il costo umano del conflitto, riportato dal Dipartimento della Difesa: 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo non lontano da un impianto di estrazione di gas. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo di velivoli senza pilota. Il bilancio provvisorio è di 15 morti e 40 feriti. Ancora in corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato Lovaglio tenta di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Due le operazioni al vaglio che riguardano Banco BPM e Banca Generali. Ora sport, si apre la Conference League stasera alle 20:30 in una Bergamo blindata tra le proteste pro-PAL per l'arrivo della squadra di Tel Aviv, che giocherà contro l'Atalanta. È stato chiuso lo spazio aereo per allerta droni ed è in arrivo personale specializzato in antiterrorismo e antiesplosivo. Sinner ancora in dubbio sugli US Open, al via il 30 agosto per il problema al ginocchio destro. Sullo sfondo la polemica sul caso Kyrgios, il collega australiano che aveva attaccato l'altoatesino sul doping ed è stato sospeso dopo una positività alla cocaina. Il meteo distribuisce bollini in tutta Italia: nord per rovesci e rischio idrogeologico, a sud per il caldo. Anche domani allerta arancione in Lombardia, a cui si aggiungono Veneto e Liguria, dove oggi un lampo ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia. In rosso, ma per l'AFA, Bari e Palermo. E un altro bollino rosso, ma per il traffico, è assegnato alle autostrade da venerdì. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: in moltissime zone del nord, e proprio perché anche la Liguria è colpita da pesanti temporali, attenzione perché molti stanno tornando, poi mettici che stanno tornando in anticipo, mettici pure gli incidenti, insomma in questo momento sulla 10, la Genova Ventimiglia, c'è sicuramente la situazione più pesante, ci sono oltre 10 km di coda per un incidente tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova, e ce ne sono 5 nella direzione opposta in direzione di Ventimiglia, quindi speriamo veramente bene, fate attenzione. Ma noi di cosa vogliamo parlare? Di fastidi,
1: Sì, parliamo di fastidi che non sono quelli alla guida, cambiamo diametralmente discorso, perché al posto di stare in macchina parliamo di luoghi dove invece ci sono tante persone, e queste persone, o almeno alcune di queste persone, purtroppo non sanno cosa sia il rispetto altrui e lo dimostrano ogni volta con i loro smartphone, quando fanno una chiamata, quando guardano dei video. Queste persone decidono di mettere o il viva voce oppure guardare dei video ad altissimo volume, disturbando ovviamente quelli che stanno attorno a loro, ed è una cosa bruttissima.
0: Infatti, tanto che i viva voce sono diventati una delle principali fonti di stress da parte appunto dei viaggiatori, soprattutto dei pendolari di treni, ci dicono, appunto questi dati, perché dà veramente fastidio. Ma poi soprattutto, ma perché devi fare una telefonata e far sentire a tutti i fatti tuoi? Cioè, tipo,
1: ma è una cosa imbarazzante.
0: E poi veramente ma oppure telefonate con il viva voce. Sai quanti?
1: A voglia, a voglia. Che poi non capisco, una cuffietta quanto ti può costare? Non una di marca chissà quanto, però una cuffietta ti può costare 20 euro, 30 euro, la metti alle orecchie e basta, e fai la tua conversazione. Non ha senso, proprio non ha senso il viva voce. Ma tu sai, qua a Milano in metro, quante persone non riescono a capire questo discorso, e tra l'altro se glielo fai notare si arrabbiano pure, e
0: ti mandano
1: la
0: a quel
1: roba
0: paese, è certo. Vabbè, è così, ormai viviamo in un mondo dove la maleducazione impera, e allora noi, visto, andiamo oltre e ci ascoltiamo gli Imagine Dragons.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One, Lilli Alvise. Questo è Summer One, la playlist con i migliori brani dell'estate. Su Radio Number One stiamo parlando di maleducazione delle persone che purtroppo non capiscono che magari con il cellulare bisognerebbe non mettere il viva voce insieme agli altri per far sentire le proprie conversazioni, quindi evitare in generale di disturbare la collettività. È arrivato questo messaggio, per esempio, in cui c'è scritto: vi stupite della maleducazione? Provate ad avere un chiosco, lì sì che si vede la vera maleducazione.
1: Sì,
0: beh, è generalizzata la roba.
1: Oppure anche i tassisti, no? Che ascolta, sì, devono ascoltare queste telefonate e delle persone così, sono così, non c'è niente da... Non è che... Vabbè, allora, c'è un modo carino per far capire alle persone che magari dovrebbero avere un tono un po' più basso, che ne so. Non so, se vogliamo proprio chiedere anziché pretendere, quindi non andare a muso duro, insomma, a chiedere questa cosa, potremmo fare: scusi, per caso ha le cuffie? Oppure le chiedo una cortesia, riuscirebbe ad abbassare leggermente l'audio? Grazie.
0: Sì, guarda, non vedo l'ora di dire queste frasi.
1: Sì,
0: oppure ce n'è ancora un'altra che dice: l'esperto, tra l'altro, di intelligenza linguistica, si chiama Paolo Borsacchiello,
1: sì,
0: che
1: bravo,
0: consiglia anche
1: l'altro,
0: di utilizzare un'altra frase. Per esempio: purtroppo il volume si diffonde molto nella carrozza, faccio fatica a concentrarmi. Io non lo so, cioè, non riesco neanche a immaginare di poter utilizzare queste frasi,
1: certo,
0: in una situazione di quel tipo.
1: Dopo una giornata di lavoro, dopo che hai i nervi a fior di pelle, senti questi che con il viva voce si fanno sentire tutta la carrozza i cavoli loro, cioè veramente ti viene voglia di dire: scusi, potrebbe mettere le cuffie? Si diffonde l'audio in tutto. Cioè, certo, lo dici proprio così, però c'è anche una terza opzione ed è questa.
2: Ma va a cagare.

0: Su Radio Number One anche Selena Gomez con la sua In the Dark.
1: Rimanete con noi, tra poco c'è il traffico.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com. Radio Number One.
7: Viabilità. Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
8: Beh, iniziamo con l'autostrada l'A26 in direzione di Genova Voltri, tra Amazone e l'allacciamento con l'A10, si segnalano code a causa di un incidente. Ci sono code sulla 10 tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova, sempre per un incidente, i chilometri di coda sono parecchi. Traffico rallentato sulla statale 45 della Val di Trebbia all'altezza di Bobbio per un altro incidente. Ci sono code per traffico intenso sullo stesso tratto autostradale tra Genova Nervi e l'allacciamento con la 7, sempre verso Genova in direzione di Ventimiglia, code a tratti tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Andiamo sulla A7, dove c'è pioggia da segnalare sulla 9, la Lainate Chiasso tra la 8 e lo svincolo per il lago di Como. Sulla 6, la Torino-Savona, ci sono in corso precipitazioni un po' su tutto il tratto, quindi fate attenzione. Andiamo sulla 15, la Parma La Spezia, c'è un incidente all'ingresso alla barriera di La Spezia in direzione di appunto La Spezia. Sulla 12, rallentamenti per una verifica tecnica tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. E chiudiamo con la 26, dove vengono segnalati appunto altri problemi per un veicolo fermo tra la diramazione Stroppiana Santia e Bercialli Est in direzione di Gravellona Toce.
7: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Alvise in questa ultima mezz'ora prima di dare il cambio naturalmente con Luchino al Summer One, che oggi è un po' meno summer del solito, devo dire, perché ci sono allagamenti. Guarda, un po' dappertutto.
1: Tra l'altro ti informo che qua a Milano la situazione è alla pioggia, diciamola così, cioè è iniziata a piovere, tra l'altro ogni minuto che passa diventa sempre più forte questa pioggia, quindi speriamo e auguriamoci che non succeda niente di grave, chiaramente, rispetto a quello che già abbiamo raccontato.
0: Ce l'hai l'ombrello?
1: No, questo è il problema. No, ma non solo non ho l'ombrello, sono anche con i pinocchietti, la manica corta e sono finito. Uomo finito.
0: Benissimo, benissimo, è bello perché quando piove ormai siamo abituati ad andare in giro senza ombrello, l'hai notato?
1: Sì, è vero.
0: Ci dà un po' fastidio l'ombrello. Poi ci sono, noi donne, quelli piccolini da borsetta, ma danno fastidio anche quelli. Io sono una donna anomala. Va bene, comunque, se vi siete persi qualcosa di questo programma, anche in questo pomeriggio, vi ricordiamo che esiste naturalmente il sito di Radio Number One, avete la possibilità anche sull'app di riascoltare insomma tutto quello che abbiamo detto durante questo pomeriggio. Pensa, Alvise.
1: Esatto, in tempo reale già avete la possibilità di poterci riascoltare. Chiaramente poi sul nostro sito trovate tutti gli aggiornamenti sulle attività di Radio Number One in linea generale, quindi potete fare tantissime cose andando su radionumberone.it.
0: Esatto, e potete anche ascoltare un sacco di bella musica.

0: Adele con Rolling in the Deep, canzone storica del 2010 qui su Radio Number One, 17:37 Summer One. Ancora una ventina di minuti più o meno da passare insieme Lilli e Alvise, e poi lasciamo la linea a Luchino, che tra l'altro è appena arrivato tutto bagnato con un pulcino pure lui.
1: Sì, tra l'altro oggi è stata una giornata complicata, soprattutto per la Lombardia. Sì. Tra l'altro gli amici che ci ascoltano dalla Sicilia ci dicono: mandateci un po' di acqua anche qua, che fa tanto caldo. In Brianza alcune strade oggi si sono allagate, ma anche a Sondrio ci avete mandato insomma dei video, abbiamo visto le frane anche sul lago di Como, nella zona di Domaso è ancora tutto bloccato, tra l'altro in Valtellina, insomma è una situazione un po' complicata effettivamente. Perché poi purtroppo adesso quando arriva un temporale fa disastri.
0: No, più che altro succede veramente di tutto, e noi per il tipo di conformazione che abbiamo geografica, una pioggia del genere non riusciamo a reggerla, e quello è il problema. Si dovrebbe fare qualcosa, ma nessuno fa niente, quindi di conseguenza questa è la situazione.
1: Ma da quanto? Quant'è che se ne parla?
0: Ah, ma almeno 60 anni, io non ero nemmeno nei pensieri, forse neanche i miei genitori erano nei pensieri.
1: Sai
0: quando si iniziava a parlare.
1: Quando succedono queste cose si mette sempre il dito nella piaga. Business.

0: Boys Man con Lilly e Alvise in questo pomeriggio, in questo Summer One che è un po' meno summer, come abbiamo detto, rispetto al solito, visto insomma quello che succede in giro almeno qui al nord. Purtroppo il brutto tempo impera. Noi abbiamo un anniversario importante da festeggiare tra poco.
1: Abbiamo un anniversario importante con la nostra grande canzone tra poco.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: questi casi, 40 anni e non sentirli. Parliamo di Fahrenheit, l'album dei Toto, uscito esattamente il 20 agosto del 1986, quindi 40 anni, ed era il sesto album appunto dei Toto. Tra l'altro Fahrenheit segnò l'ingresso in formazione di Joseph Williams, figlio del celebre compositore John Williams, autore delle colonne sonore di Star Wars, E.T. e Indiana Jones. Tra l'altro dobbiamo anche dire al Vise che prima ancora del successo come gruppo, quasi tutti i membri dei Toto erano tra i musicisti più richiesti di Los Angeles. Avevano già suonato nei dischi di Michael Jackson, di Steely Dan, Donna Summer, Eric Clapton e decine di altri artisti. Nel 1986 questa reputazione era assolutamente ancora intatta. Loro sono veramente incredibili e la grande canzone di questa sera è stata I'll Be Over You.
1: Assolutamente sì, che tra l'altro è arrivata dopo i trionfi di Africa, di Rosanna, dove quel panorama musicale, quel tipo di anno lì, stava cambiando completamente le sorti della musica mondiale, e loro riuscirono a riconfermarsi con questa I'll Be Over You, dove, piccola chicca, nei cori c'è anche la presenza di Michael McDonald, che non è altro che il nome che c'è anche dietro la band dei Doobie Brothers e che ha collaborato anche come tastierista proprio con gli Steely Dan di cui parlavi prima tu, quindi una canzone che si arricchita non soltanto dei Toto in linea generale, ma anche di Michael McDonald.
0: Ma non solo, perché altra chicca in questo album Fahrenheit, che proprio oggi festeggia 40 anni, c'era anche Miles Davis.
1: Grandi nomi,
0: grandi nomi davvero, grande musica qui a Radio Number One.

0: canzone bella estiva, bella fresca che abbiamo ascoltato quasi prima dei saluti, cara Lilli.
1: Quasi prima dei saluti, grazie a proposito per i tantissimi bei messaggi che ci avete mandato anche oggi, ma qui si balla.

0: Questo è il brano che chiude il nostro appuntamento di oggi con Lily Alvise. Noi ce ne andiamo per lasciare il posto a Luchino, che è già pronto naturalmente in studio da 20 minuti con le sue collane,
1: con le sue camicie sobrie.
0: Sì,
1: mi verrebbe
0: sì,
1: da dire.
0: Sì, sì, sì. Beh, devo dire che oggi anch'io non è che abbiamo una camicia proprio sobrissima.
1: Vabbè, cioè, però dai, ce la possiamo fare.
2: È più figa quella di Lily oggi.
1: È più figa quella di Lily, è vero.
0: Va bene.
1: Va bene, dai, siamo arrivati alla fine. Allora, Lilli, noi ci vediamo domani per l'ultima volta.
0: Domani,
1: in questa settimana.
0: Sì, per questa settimana sì. Poi io ci sarò ancora per l'ultima volta, davvero stavolta. La prossima e con Agnese, appunto. Poi lei continuerà a settembre con Chiara per Donne al Volante. Io invece me ne vado in pensione.
1: Dai, dai,
0: appendo
1: beata
0: le cuffie al chiodo. Va bene. Ciao ragazzi, a domani.
1: A domani, ciao ciao.
3: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quaresima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena, contattaci al 342-04-45014.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
9: Sono le 18 precise.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Radio Number One Notizie.
12: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo. In Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali. A Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. Appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
13: L'estate di Radio Number One.
9: Ma buonasera. Buonasera, ma come state? Oh no, dico io no, anche perché oggi più o meno, bene o male, un po' ha rinfrescato un po' di qua e un po' di là, ma non bene però, almeno per la città di Milano. Cioè, dicevo che c'erano 34 gradi un'ora fa, adesso ce ne sono 24, però già fa caldo, cioè nel senso che già sta cambiando perché ha piovuto esattamente 10 minuti e non di più. Invece in altre parti del nostro territorio, della nostra penisola, e non solo, qualche danno l'ha fatto, mannaggia, però mi raccomando, fate attenzione se siete in giro e soprattutto state

0: questa giornata, che non è che avessi bisogno che me la scaldassi, anche perché insomma caldo, già fa caldo, poi se mi scaldi anche la cadrega, come si usa dire, non va mica bene. Che dire, 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi di Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, e ovviamente ci sono io chi, Luchino, quello con la K, sempre quello dell'Happy Hour, dai.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Questo è l'happy hour, non è vero. No, perché qualcuno dice buon happy hour, ciao Francesco. No, non è l'happy hour, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. L'happy hour tornerà puntualmente il 31 di agosto, lunedì, dove apriremo la nuova stagione e si riapriranno tutti i programmi uno dopo l'altro, a partire dal morning show fino ad arrivare alla sera, appunto, in chiusura. Con quello sarà l'happy hour, poi classics e via dicendo, e ovviamente la notte di Radio Number One puntualissima, che quella non manca mai, che era accompagnarvi con la buona musica ogni notte, no? Dico bene?
1: Siamo... Buonasera Luchino.
0: Buonasera.
1: Da voi piove, da noi si crepa di caldo.
0: No, in Sicilia se ci fa caldo, vabbè, fa caldo in Sicilia, vabbè, ma adesso prima o poi qualche temporalino arriverà da quelle parti. Nel frattempo salutiamo anche qualcuno che ha fatto un paio d'ore di coda sul lago, bloccato per una frana in località Cannottieri a Domaso, famoso San Domaso che non ci mette il naso, no basta, la barista mi insultava. E vabbè, salutiamo gli amici dei laghi, il lago di Como e non solo, anche il lago di Garda, salutiamo gli amici del lago di Varese, insomma tutti i laghi del pianeta, anche il lago di Seo e via dicendo. E ovviamente voi sapete che quando ci sono queste situazioni meteorologiche dove c'è questo allarme generale, dove c'è situazione arancione, gialla, rossa, se ci sono tutti questi colori del semaforo, è sicuramente dato anche dal fatto della problematica che c'è questo eccesso di inquinamento a livello globale, che poi porta uno spostamento di flussi e di aria ad altri livelli molto alti, dove poi comunque cambiano le temperature, succedono i temporali, succedono i disastri, come in me succedono quella. Però ci sono anche delle buone notizie, detto tra noi. Infatti pare che le rinnovabili stiano facendo un salto storico. Dai dati più ultimi, insomma, disponibili, pare che l'eolico e il solare insieme hanno superato qualcosa, cioè hanno superato il livello della produzione del gas a livello mondiale. Si parla del 22% contro il 20%, questo nell'aprile di quest'anno, però sicuramente non è un paradiso, mettiamola così, energetico, in questo caso green, però sicuramente è un buon passo verso una direzione che potrebbe essere utile all'intero pianeta e non all'umanità, oserei dire. Poi ovviamente sappiamo perfettamente che purtroppo il problema non viene risolto solo dall'1% della popolazione mondiale, perché se noi facciamo dei grandi sacrifici e ci roviniamo la vita perché dobbiamo rendere tutto più sano e bello, poi c'è il resto del pianeta che fa un po' gli affari suoi e praticamente che dire, no? Possiamo dire, non lo posso dire, in radio non si può dire, però diciamo noi facciamo gli sforzi e gli altri approfittano, poi approfittano relativamente, tutto relativo. Va bene, allora buona serata, salutiamo anche Annalisa, ciao Annalisa, buon rientro a casa, salutiamo anche Paolo che in questo momento è sotto l'acqua a Genova, va bene? Allora, Genova in Liguria sta piovendo, almeno nella zona di Genova, se siete in altre zone fatecelo sapere. Nel frattempo

estate di Radio Number One. Buona serata anche Alessandro, buona serata. Salutiamo anche Bergamo, salutiamo gli amici, salutiamo Gigi, Luigi presente questa sera. Ovviamente salutiamo anche Roby e Sconforto Bu, che praticamente a seguito di una passeggiata ha detto esco con il cane ora perché sta piovendo poco. Però al ritorno un po' meno, infatti l'andata direi che è andata bene, però siamo tornati con un misto tra una gara di nuoto e Mary Poppins con l'ombrello magico, e ci sta carina però questa cosa. Ora ci stiamo asciugando e non siete i soli dal mio punto di vista. Ciao Roby, buona serata anche a... dov'è? Lea, ciao Lea, buona serata, benvenuta su Radio Number One. L'estate di Radio Number One, voi protagonisti, abbiamo il nostro numero di WhatsApp, sempre quello, è 393-444-0444. Se volete raccontarci cosa state combinando in questa giornata e soprattutto se almeno nella vostra zona, grazie ai temporali o questa situazione meteorologica che sta un po' cambiando, così dicono. Vedete che quando succedono le cose si va da un estremo all'altro, no? Del tipo... del tipo quando fa troppo caldo moriremo tutti di sete, quando fa troppo freddo moriremo tutti di freddo. L'importante è che non ci sia una via di mezzo e un equilibrio, però è tutto sotto controllo, no? Direi di sì. Va bene, allora nel frattempo io sono Luchino, sì, sempre io, sempre io, cioè Teddy Swims, sì.

0: E ciao Mariana, ciao Mary e buon lavoro se stai andando a lavorare.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

nostre autostrade, non solo, comunque sulla A4 Torino-Milano un incidente allo svincolo di Novara Est e rallentamenti in direzione Milano. Segnaliamo anche rallentamenti e traffico congestionato allo svincolo di Spotorno, questo sulla A10 Genova Ventimiglia, causa un incidente accaduto e in risoluzione. Sulla A26 invece Genova Grovellone Alto c'è traffico bloccato causa incidente tra lo svincolo di Masone allaccio A10. Ovviamente mi raccomando, se siete in macchina, cioè c'è brutto tempo, guidate con prudenza, eh?

0: Nell'estate di Radio Number One vi accompagniamo nel migliore dei modi durante la vostra estate. Ci siamo noi a farvi compagnia. Nel frattempo c'è anche Alberto che dice: finalmente stasera non dormo con le tapparelle alzate e un caldo spaziale, ma terrò le tapparelle sgrigliate. Sì, perché effettivamente poi quando piove c'è questa situazione dove c'è stingono le tapparelle un po' alzate per far entrare l'aria, però evitare che entri comunque l'acqua, anche perché poi pare che ci siano diverse perturbazioni anche nelle prossime ore. Quindi mi raccomando, come accennavo prima, se siete in macchina guidate con prudenza, ovviamente se siete a casa belli tranquilli stasera fate attenzione, perché se avete magari le tapparelle un po' alzate vi entra un po' dell'acqua in casa. Giusto, ci sta l'acqua in casa, ma anche no, sennò devi mettere i pantaloni
1: Ciao,
0: corti.
1: A Barzizza non c'è il tramonto di ieri sera.
0: Cosa c'è a Barzizza?
1: Però una meraviglia, il cielo bello nero, ricomincia a piovere, 20 gradi e finalmente i prati ritornano verdi. Voleva una meraviglia. Buona serata a tutti da Barzizza, Lori.
0: Ciao Lori, salutiamo gli amici di Barzizza, salutiamo anche Edda. Ciao Edda, buona serata. Oh, grazie per il buon lavoro, buon aperitivo a voi se vi state aperitivizzando in questo momento. Comunque se siete in fase di preparazione della cena, anche se già come accennavo gli scorsi giorni, sappiamo tutti che quando arriva il periodo dell'estate, bene o male si cena un po' più tardi, ma questo è dato dal fatto che si fanno le cose con molta, ma molta più calma, quindi con calma ci si prepara anche la cena, dico bene. Alfa e Manu, ciao!

0: Buonasera Lucchino.
1: Buonasera.
0: Ma quali tapparelle abbassate, no, quali finestre chiuse, ma quali prati verdi perché arriva l'acqua. Ma con tutto rispetto, voglio vedere questa sera mia moglie che trova scusa, visto che adesso non fa più caldo. Secondo me stasera si tromba.
1: No!
0: Così a orecchio. Sera Lucchino, forse me la sono rovinata, l'unica opportunità.
1: Quando fa caldo c'è sempre la scusa che fa caldo, vero? Effettivamente ci hanno fatto anche una pubblicità, no? Vero? Effettivamente qualche tempo fa, va bene. Fabulous!

Allora siamo in fascia protetta, per favore Paolo, per favore Walter, no, messaggi limitati, dai, prima di una grande canzone ne arriva una più grande, quella di Noemi. Sono tutti

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

ricordiamo con i Police agli esordi e poi via via nella storia della musica sicuramente un'icona e più volte anche presente all'Umbria Jazz, visto che poi ormai lui è toscano, si fonda a casa, è in Toscana, quindi è lì comodo direi quando c'è l'Umbria Jazz.

quanti siete? Buona serata, erano in Maroon 5 Cold Radio Number One. Ciao Fabio, buona serata a te, grazie, buon lavoro. Salutiamo l'autista esaurito, così si definisce Lady Gaga.

number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
12: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
13: 19.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
16: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
13: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
17: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
18: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei canto d'amore, buona serata, che dire, giovedì sera. Oh, seconda ora insieme, buona serata, benvenuti in Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino ad accompagnarvi anche in questa serata fino alle 22, poi ovviamente questa cosa continua, ahimè, per voi anche la prossima settimana, quindi tra le 18 e le 22 ci sarò io ad accompagnarvi, siete tantissimi in questa giornata. Salutiamo anche Serena, ciao Serena, buona serata. Ciao Mauro, buona serata anche a Michele e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro 393 444 0444. Poi se volete farci sentire anche la vostra voce, ci fa piacere questa cosa. Nel frattempo vedo che sta rientrando un po' di gente sulle grandi città, su Milano per esempio, dove siamo noi in questo momento. Stavo dando un'occhiata a quelli che ovviamente imperterrito, quelli che corrono sempre, no? Cioè, perché secondo me prima dell'estate c'è la famosa prova costume, no? Che tu ti organizzi e vai via, fai le corsette la sera quando esci dall'ufficio, o la mattina prima di andare in ufficio, e quelle cose lì, no? Per tenerti in forma, perché poi ovviamente quando vai al mare devi farti vedere il livello giusto, il fisichetto, quella cosina lì. Poi non ho capito perché quando tornate ricominciate a correre, perché probabilmente quando siete stati in vacanza avete ecceduto un attimo con il piatto, ovvero la portata, lo so, no, perché quando poi si va in vacanza durante l'estate, ma non solo durante l'estate, anche quando si esce con gli amici, comunque nell'arco dell'anno, quando si va al ristorante, si va fuori con gli amici, si va a cena a casa di amici, si esagera un pochetto e c'è la bilancia che vi guarda e dice: quindi cosa dobbiamo fare? Allora ci sono quelli che secondo me in fase di frustrazione si fanno queste corse a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma non vi preoccupate, perché tanto può succedere qualsiasi cosa, ormai ultimamente ci sono i virus, cioè morti dappertutto, il freddo, il caldo, queste cose qua. Ma attenzione, perché non ci facciamo mancare niente, perché siccome non bastavano abbastanza, non ce n'erano abbastanza di vaccini, attenzione perché adesso hanno fatto i vaccini per i pinguini. Vuoi non mettere i vaccini per i pinguini? Sì, infatti alle Phillip Island in Australia è partita una nuova campagna di vaccinazioni della fauna selvatica che riguarda i piccoli pinguini. Adesso non so se poi prossimamente avranno due o tre teste quando poi ci sarà il prossimo step, però tutto è possibile. Però dicono che questa cosa è fatta per proteggerli da una malattia virale, che sono, cioè, le cose pazzesche che succedono sul pianeta. La natura si arrangia un po' per i fatti suoi, ragazzi, no? Detto tra noi, se ci mettiamo le mani noi esseri umani facciamo più danni che non il resto. Poi io dico sempre che dipende dai punti di vista, però va bene uguale. Diciamo che comunque finalmente anche i pinguini hanno la loro ASL, mettiamola così, e mettiamola un po' sul ridere, che forse è meglio. Megan

protezione civile e vigili del fuoco nella zona della provincia di Como e del Lago che hanno riaperto la strada per Domaso in brevissimo tempo, che aveva qualche disagio dovuto al maltempo. Grazie Gigetto dell'info, eh?

0: Ed Sheeran, Sisan, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, state lì, tra un attimo torniamo anche con il meteo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Metal.
2: Serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Radio Number One Meteo.
3: Sempre a quest'ora un'occhiatina grazie ai nostri amici di Trebi Meteo alla situazione meteorologica che sa d'avvenire nella giornata di domani. Allora attenzione al nord, maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio localmente accompagnate da grandine e colpi di vento. Al centro qualche piovasco in alta Toscana e maggiore variabilità altrove, mentre al sud qualche addensamento in Sardegna senza fenomeni associati. Se volete restare sul pezzo e informati come possiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

Funk, quella di Francesco Gabbani. Buona serata, Radio Number One. Siete tantissimi anche questo giovedì sera, prossimi al fine settimana, che dovrebbe essere anche un fine settimana abbastanza ricco di rientri, quindi un po' di traffico sulle nostre strade e autostrade, quindi guidate con prudenza.

Taylor Swift, se avete visto il video, se non l'avete visto andatelo a guardare perché fiapesco, come dico sempre io, no? Va bene. Buona serata Radio Number One, tra un attimo anche Life 20 da vivere, adesso Nico Santos. Let's

0: Claudio Chiari.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Life. Life. Eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
3: A Bergamo continua la stagione del Next. Venerdì 28 agosto Maria Antonietta e Colombre, sabato 29 Motta. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
2: Enogastronomia.
3: Continua Tramonto di Vino, il festival gastronomico itinerante dedicato ai migliori vini dell'Emilia Romagna, in abbinamento ai prodotti e piatti più tipici della tradizione. Prossimi appuntamenti il 4 settembre a Spilamberto, Modena, il 18 ottobre a Parma. Dal 27 agosto al 6 settembre torna a Chiuri, in Valtellina, la 43esima edizione del Grappolo d'Oro. Da non perdere sabato 29 agosto le Corti dei Vini e dei Sapori, con degustazioni, musica e prodotti tipici. Il programma completo su prolocochiuro.it.
2: Sport.
3: Domenica 30 agosto a Capodiponte torna la Rana Ragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Due percorsi adatti a tutti, tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. L'iscrizione è gratuita su grupporagosta.com, la donazione è libera. Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti tre percorsi da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e da 18 km per i runner esperti. Iscrizioni su walkandrun.it.
2: Sagre.
3: L'associazione Volontari d'Osso del Liro, in provincia di Como, organizza la 24esima sagra della Trippa e della Polenta, sabato 22 domenica 23 agosto, nel giardino comunale di Dosso del Liro. Dal 22 al 30 agosto a Casteldidone, provincia di Cremona, va in scena la sagra del Marubino, il celebre tortello ripieno simbolo della cucina locale, un'occasione per scoprire una delle cucine più antiche della Lombardia, legata alla tradizione contadina della pianura.
2: Arte.
3: Al Palazzo Ducale di Genova continua fino al 13 settembre la mostra Mimmo Rotella 1945-2005. L'esposizione ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, dalle prime sperimentazioni del secondo dopoguerra fino alle opere degli ultimi anni. Ai Musei Reali di Torino invece fino al 15 settembre continua la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo. Informazioni su museireali.beniculturali.it. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere? Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.

come iniziativa e portata sul palco per la Società della Ricerca contro il Cancro americana, quindi. E tutti i benefit furono dati così, free, per questa ricerca. Non male, no?

0: da te. Salutiamo anche Giuseppe, salutiamo gli amici che in questo momento sono sotto l'acqua, questo per quanto riguarda la zona della Liguria. A Sestri pare che piova, mentre abbiamo qualcuno che si lamenta. Beati lì che vi piove, grazie a Narita, no? A Narita dalla provincia di Bari dice: da queste parti fa ancora caldissimo e non piove, però pare che al nord, stava dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Adesso il messaggio era lunghino, no? Lo sto riassumendo praticamente. Dalle sue parti fa ancora caldino, ma non solo lì, comunque per quanto riguarda buona parte della nostra penisola, per quanto riguarda almeno la parte del sud Italia, da Roma in giù più o meno, bene o male il tempo si sta difendendo, poi sulle isole ancora, anche perché prima sentivamo in relazione alle previsioni meteorologiche della giornata di domani, anche sulle isole comunque prevarrà il buon tempo, quindi beati coloro che per il momento sono ancora vacanzieri, si stanno godendo quest'estate 2026, ovviamente in compagnia di Radio Number One e ovviamente dello spazio di Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Oh, I leave quite an impression.

0: Grazie a Sabrina Carpenter, con la quale chiudiamo un'altra ora insieme.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Serata, qualche secondo e saranno le 20.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. Mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
9: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
11: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina, quando proseguirà l'ondata dei rientri.
9: Siamo allo sport calcio. A 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Number One, l'estate di Radio Number One. Vedo che avete... C'è il... con calma, no? Io dico delle cose, poi voi arrivate con calma, poi arrivate con le battute, tipo Laura. Io mi immagino i pinguini con la mascherina, perché c'è questo virus e l'epidemia, non li fanno più andare al cinema, non li fanno più... No, prima stavamo dando questa notizia di questo vaccino, che l'uomo ha deciso che vaccineranno i pinguini perché non sanno cosa fare di nuovo. Un'ideona. Salutiamo anche Ida. Ciao Ida, buona serata. Dice che sta ballando con i pinguini, però senza vaccino, va bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Ciao Tommaso, buon rientro a casa. Stava lavorando in questa giornata, turno pomeridiano finito 5 minuti fa. Va bene, allora bene. Buon rientro a casa, buon riposo in questo caso, e buon riposo anche a tutti coloro che magari in questa giornata hanno trafficato, hanno lavorato, e magari qualcuno è rientrato a casa e si sta riorganizzando l'operatività, visto che solitamente quando si rientra da una vacanza, sia che sia di una settimana, di 3 giorni, di un mese, comunque sia quando si rientra a casa bisogna riorganizzare la casa, fare le lavatrici, fare tutte quelle cose lì che si usa fare. Poi ci si lava anche di solito, ma non per forza, no? Non per forza, perché no, volevo dissacrare questa cosa, perché certe volte non sanno più cosa scrivere, no? Arrivano queste notizie che giustamente fanno capolino, giusto per creare dell'interesse dal mio punto di vista, perché sennò qui cadiamo nel tristissimo, posso dire tristissimo, sì, l'ho detto, quindi vabbè. Attenzione, perché non fare la doccia potrebbe aiutare a sedurre il partner e o il nuovo e o la nuova partner, a secondo dei casi, perché pare che questo feromone Maxing protegga dalla paura di un rifiuto e ci sia questa interazione di questi profumi, mettiamola così per non dire odori, naturali, che comunque comportano il pH di ognuno di noi. Questo è un dato di fatto, perché ognuno di noi ha un profumo, no? Un odore, chiamatelo come volete. La natura ci ha imparato questo, come dicono in italiano, no? E poi noi ci mettiamo addosso i profumi, ci laviamo 8000 volte al giorno, che comunque non è che faccia male lavarsi, adesso detto tra noi, però abbiamo capito perché forse quando si sale sulla metropolitana, sull'autobus, sui mezzi pubblici eccetera eccetera, molti secondo me sono alla ricerca della partner. Ecco, adesso ci creiamo questa giustificazione, perché col feromone puoi cuccare molto di più, pare, cioè tu non ti lavi e praticamente cucchi ti diventi un playboy, no? Mamma mia, ragazzi, io non ne posso, perché quando escono ste notizie io dico, ma perché? Guarda, cosa ho fatto di male? Me lo dite, vabbè. Buona serata Radio Number One, io sono Luchino, questo è Summer One, terza ora insieme.

0: Dopo 3 settimane di vacanza, ma non ditecelo neanche, no?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Radio Number One.

questo pezzo che ci sta accompagnando in quest'estate 2026. Un saluto a tutti coloro che stanno rientrando dalla vacanzina, un saluto a coloro che invece sono ancora in vacanzina. Salutiamo Max, ciao Max, salutiamo anche Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro 393 4440 444. Nel frattempo è arrivato qualche commentino relativo a quella notizia del feromone segretissimo per quelli che vogliono quelli che vogliono cuccare di più. Praticamente basta non lavarsi e abbiamo già risolto il problema. Nel frattempo qualcuno dice: io adoro le persone profumate, ma penso che tu non sia l'unico, cioè, assolutamente penso che ci sia un po' una ricerca generale, anche se dicono c'è un proverbietto, c'è un proverbio che non è tanto carino, però dice che l'uomo ha da puzzare quando, però non si può dire perché no, se è una cosa così, una cosa della storia, segui i film strani che facevano negli anni 70, ecco, una roba così, però va bene uguale, anche perché comunque sia dopo questa scoperta che c'è questo feromone XXY, sai, tutte quelle robe lì, e praticamente ti aiuta a cuccare di più. Secondo me abbiamo scoperto perché molti evitano il sapone, ecco, abbiamo scoperto anche questo dettaglio. Voi immaginavate una cosa del genere? Io anche no, ma va bene uguale. Dai, c'è Gracie Abrams.

Drive Safe Radio Number One. Buona serata anche a Anna, che anche questa sera ci ascolta con piacere. Grazie, tu ci fai tantissima compagnia ogni sera. Salutiamo tutti gli amici di Come Provincia. E adesso c'è Siana Spyro, prima della grande canzone.

grande canzone su Radio Number One, in questo caso con i Mochiba, Rome Was Built in a Day, tra altre cose canzone realizzata dopo una pausa che il gruppo aveva preso, ma appena rientrati poi insieme si sono messi in produzione con questo prodotto che tra altre cose sbarcò e arrivò in vetta a diverse classifiche in tutta Europa e non solo, tra l'altro gruppo londinese creato da un disc jockey e dal fratello invece chitarrista in questo caso. Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, siete tantissimi anche in questa giornata, in questo giovedì sera, molti in fase di rientro dopo le vacanze. Salutiamo la Svampi, ciao Svampi, ciao Elena, buona serata.

Timberlake 2016, mamma, sono già passati. Sono passati 10 anni, mamma mia, dall'uscita di quel disco. Radio Number One, quasi in chiusura della terza ora insieme, poi ne avremo un'altra, la quarta, eh?

0: Radio Number One, siamo per chiudere la terza ora insieme, come già accennavo prima, ne abbiamo comunque un'altra, l'ultima, che ci porterà fino alle 22, quindi che dire, state lì, no?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Giselle, che non è domenica mi depilo, ma è un'altra cosa. Ve lo spiego la prossima. Bonsoir à tout le monde. Sì, siamo francesi, siamo international. Questa artista virtuale, perché non esiste, ragazzi. L'intelligenza artificiale che ha creato quel prodotto era giusto un test per capire sul mercato come funzionasse la produzione discografica. Buona serata, benvenuti Radio Number One. Abbiamo superato le 21, ci abbiamo un'altra ora insieme da vivere, che dire. Ma cosa ci raccontiamo su in questa ora? Allora, innanzitutto salutiamo quelli che sono in macchina in questo momento e stanno viaggiando, e sono tantissimi. Tra l'altro salutiamo ancora chi sta viaggiando e sta rientrando dalla Liguria in questo momento, come Rossana insieme a Mauro e a Massimo, che sono in fase di rientro anche loro dalle vacanze. Molti stanno rientrando in questo fine settimana. Già, vabbè, sapete le segnalazioni sul traffico, sempre allarmistiche, però mi raccomando, portate attenzione quando guidate, senza ombra di dubbi, perché è fondamentale. E poi portate attenzione in generale, perché le cose stanno un po' cambiando. Vedete cosa stai dicendo, Luchino? Sto dicendo semplicemente che in California è successa questa cosa simpaticissima, da una parte, e dall'altra parte ti fa un po' riflettere, no? Praticamente durante un posto di blocco, si può dire, sì, un posto di controllo, non di blocco, posto di controllo della polizia americana, è stato fermato un'autovettura, no? E praticamente il tipo era particolarmente sospetto, tanto che i due agenti hanno fatto scendere dalla vettura l'autista e hanno cominciato a controllare se all'interno della macchina c'era qualcosa che non andasse molto bene, diciamo che non fosse molto in linea o in dima con quelle che sono le regolamentazioni del territorio, non riuscivano a trovare nulla. A un certo punto, in prossimità, lì vicino, c'era praticamente una scimmietta su un albero che è scesa dall'albero ed è saltata direttamente nella macchina. È andata a recuperare un pacchettino all'interno della macchina che casualmente conteneva delle cose che probabilmente non dovevano essere all'interno della macchina. Tanto che poi i due agenti, così sorridendo, hanno pensato al fatto di poter mettere all'interno del sistema della polizia della zona la scimmietta, che comunque era a caccia di situazioni così fuori luogo, ecco, mettiamola così, perché poi non è stato ben specificato cosa è stato trovato, però sicuramente sostanze stupefacenti. Poi nel dettaglio non si sa, adesso non possiamo sapere tutto, ragazzi, dai, possiamo mica sapere tutto nella vita, no? Siamo già abbastanza così, di stress ne abbiamo già abbastanza. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. State lì perché tra un attimo torniamo.
1: Summer One. No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

Number One, buona serata, io sono Lucchino ad accompagnare fino alle 22 in questa serata, alla quarta ora in conclusione, quasi addirittura d'arrivo. Saranno molto anche una grande canzone che torna, nel frattempo dobbiamo salutare. Allora, Alessandro, ciao Alessandro, buona serata. Salutiamo Simone che invece dice, ahimè, mi sa che l'estate ormai è finita, ma dipende sempre dai punti di vista e dipende secondo me dalla longitudine, no? Perché come dicevamo prima, per esempio al sud c'è ancora sole, fa ancora caldo, mentre qui a partire dal nord stanno arrivando i temporali, qualche disastro un po' di qui e un po' di là. Mentre c'è Tania, dice, facciamo attenzione perché se va avanti così le scimmie ci porteranno via anche i posti di lavoro. Guarda, tanto ormai ci sono mica i robot, no? Gli umanoidi, queste cose, queste. Tra l'altro stanno spopolando già in Giappone e in Cina, quindi qual è il problema? Nessuno, preferisco le scimmie, detto tra me e te, poi va bene uguale. C'è Benson Boone.

grandi canzoni che tornano ogni ora qui su Radio Number One. Io amo quella canzone, amavo quella canzone, amo tuttora. Una canzone, in questo caso una versione rivisitata e remixata, che fu pubblicata nel 1987, ma l'originale risale al 1982, perché faceva parte dell'album che produsse appunto Steve Winwood. Era il terzo album e si intitolava Talk Back to the Night, e tra le altre cose brano che è stato anche ritrovato e riscoperto nel 2004, molti lo ricorderanno in una versione più danzereccia grazie al DJ Eric Price, che DJ svedese, che riutilizzò il Valerie chiamandolo con Call On Me, che appunto c'era questa assonanza. Pensate un po' voi che poi quando venne sottoposto anche all'attenzione di Steve Winwood, diede anche il permesso di riordinare, riorganizzare e anche ricantare l'inciso di quella canzone, quindi non male. Va bene, quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo giovedì 20.

0: jingle con la quale chiudiamo l'appuntamento di questo giovedì 20 agosto insieme. Che dire, vi aspetto domani, io sono Luchino a partire dalle 18 sempre qui per Summer One Estate. Fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, mi raccomando.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One, un minuto alle 22.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
4: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
3: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, 2 minuti alle 23.

0: One, Summer One Nights.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Kids su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
0: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi,

0: number one Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, un minuto alle due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.